0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga. Miss Italia. Come

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. San Marino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga. Miss Italia. Come non mi

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto. Nima.

0: situazione, così come tutto il comparto settentrionale, con temperature massime molto miti di giorno, valori decisamente oltre le medie visto il periodo. Un cambiamento di scenario non è previsto fino alle giornate del 6 e dell'8 di ottobre. Fino a quelle giornate quindi avremo prevalenza di bel tempo, di temperature sopra media. In quelle giornate invece il tempo potrebbe peggiorare per umide correnti atlantiche. Ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dai, che sta rimontando l'alta pressione, non è più scipione africano, no, cioè quella cosa che fa venire caldo, vabbè, insomma, non possiamo pretendere più di tanto. D'altra parte, giovedì si entra trionfalmente in ottobre, che è uno dei mesi che ci avvicina un pochino di più all'inverno, però il fatto che stia risalendo un attimo l'alta pressione vuol dire belle giornate, e questo non è male. Siete su Radio San Marino, sono le 7 passate da un minuto, io sono Mico Zanni, ultima ora insieme, quella che ci porterà fino alle 8, là dove ritroveremo Anna Gaspari e l'informazione, e poi a seguire Roberto Bagazzoli. Intanto la musica riparte da Cazzai.

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'Emilia Romagna sta vivendo una nuova rimonta dell'alta pressione

Dal 2004 i Modà con Dimmi che non hai paura. Attenzione, perché verso la fine del nostro appuntamento incontreremo anche Massimo Forcellini, che è presidente dell'ALA, l'Harmony and Love Association, che compie quest'anno 30 anni e c'è una grossa novità che attende tutti i suoi iscritti, naturalmente, ma anche chi vuole approcciarsi a questa associazione. Insomma, ci sono delle novità piuttosto belle e piuttosto interessanti che insieme al presidente Forcellini abbiamo comunque vissuto, insomma ci ha raccontato quello che succederà alla Harmony and Love Association. Verso la fine del nostro appuntamento, verso le 8, ci sarà anche la sua intervista qui su Radio San Marino. Adesso partiamo da Fred De Palma con Ragazzino.

Brian Adams su Radio San Marino, Can't Stop the Thing We Started, canzone che ci ha riportato al 1991. Stavo pensando, si parla tanto di queste stazioni spaziali internazionali che girano, che vengono arredate con le varie astronavi che arrivano, ma nessuno ha mai pensato alle toilette? Adesso lasciate perdere, però la toilette penso che sia uno dei posti, no? Cardini, anche nelle case, nelle nostre case, insomma, il bagno c'è deve da stare. Non vi preoccupate, questi ci hanno pensato. Attenzione, perché poi il numero delle toilette è l'unico che varia, oltre a quello delle camere, delle stanze, insomma, dei laboratori che ci sono nelle stazioni spaziali, varia a seconda di quelli che hanno sulle astronavi che poi si vanno ad agganciare. Per esempio, è arrivato un astronauta ultimamente che ne aveva 4, per cui il numero delle toilette adesso è cresciuto di 4 unità. Poi ne arriverà una che ne ha 6 addirittura. Non so se variano a seconda del numero degli astronauti, però insomma variano, e quindi quando si agganciano crescono anche nella stazione satellitare e orbitante, crescono anche il numero delle toilette. Non è male questa cosa. Che nome dai d'un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

The Course con Breathless su Radio Savarino. Allora, parliamo di Roger Federer, che in una lunga intervista ha detto: salto la colazione, rifaccio il letto e cerco di non farmi travolgere dalla pressione. Se lo dico io, pensate immediatamente alla pastiglina. Detto da lui, può assumere anche un altro significato, voglio dire, però insomma, subito io pensavo una cosa di questi ex tennisti, che sai, tra noi persone normali, dicevo, sabato ho prenotato un campo 2 ore, cioè, si va a fare 2 palleggi. Questi con chi fanno i palleggi? Poi deve essere tristissimo dopo che hai fatto il Roland Garros, hai fatto gli internazionali, hai fatto la cosa, cioè, dove vado? Vado al circolo Testa Secca, che ho prenotato 2 ore con chi? Con quello che viene da col postino. Può Roger Federer giocare 2 ore a tennis col postino? Perché non gioca più a tennis? È brutta questa cosa. Non la vedo, cioè, provo un po' di come posso dire, un po' di tristezza, ecco. Però mi rifaccio subito, perché sento la voce della Gianna che arriva su Radio San Marino alle 7:24. Nuovo singolo anche per lei, è stata anche tra le nostre new play. Meraviglioso errore, non era quello.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: So perché quando dicono balene volare mi immaginavo mentre cadevo dalle scale, però va bene. Insomma, parliamo di New Play adesso. Arriva una delle nostre novità che parla di acqua, perché quando la passione prende fuoco e brucia, non importa quanta acqua hai a disposizione, tutto diventa calore, tutto diventa fuoco. Maluma e Shakira insieme nella nostra New Play di questa settimana con Agua, che sta per arrivare qui su Radio San Marino. Buon divertimento.

Maluma e Shakira su Radio San Marino Agua questa settimana tra le nostre new play di Radio San Marino. Ma adesso diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in mente per noi nella giornata di oggi, partendo, facciamo una novità, partendo dall'Ariete stamattina. Ariete, la motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Toro, gli effetti sono sotto i riflettori e chiedono attenzioni. Sono sotto i riflettori e chiedono attenzione. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno. Semplice normalità. Cancro, la luna in Toro ci ancora alla terra, oggi abbiamo voglia di cose concrete, cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. Siamo al Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili, usiamo la forza per costruire e non per distruggere ciò che abbiamo creato finora. Barbanera consiglia pazienza. Vergine, Mercurio in bilancia ti spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. Per la bilancia il momento è solido, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta, senza doverle guidare con troppa fatica. Scorpione, luna in Toro in opposizione, Marte in quadrato e la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperiamo, energie in direzioni secondarie. Sagittario, sul lavoro è la spinta che è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso il piano di energie. Capricorno, luna in trigono dal Toro, si respira a pieni polmoni. Senza Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni accumulate a settembre. Siamo all'Acquario, selezioniamo con cura le battaglie da combattere, io lo dico da sempre. A volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire. E chiudiamo con i pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. Barbanera consiglia di non rimandare quello che è già evidente. La luna in Toro ci regala un sestile che è stabile. Adesso invece diamo un'occhiata alla nostra compilation all'interno Miley con Best Persuaders, poi arriverà Mia con Portati Via e subito Eros Ramazzotti e alla fine incontreremo da Massimo Forcellini.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zanni.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

0: fretta.
1: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zani, è il momento dell'ospite. Oggi abbiamo Massimo Forcellini, che è il presidente dell'ALA, che è Harmony and Love Association. Ciao Massimo, bentornato a Radio San Marino.
2: Ciao Mirko, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Parliamo dell'Harmony, che è un'associazione senza scopo di lucro che ha sede a San Marino dal 1996 e si propone, come recita l'articolo 2 del vostro statuto, di attuare iniziative, divulgare e insegnare il Tao Hatha Yoga e qualsiasi altra pratica o attività idonea a promuovere il benessere umano, l'armonia e l'evoluzione personale, nonché la tolleranza fra le persone. Ci sono altre cose di cui parleremo. Tra queste iniziative che avete, qual è quella che vi permette di arrivare a persone che ancora non vi conoscono?
2: Al momento il corso, che ha già raccolto nel tempo un certo numero di allievi, è proprio quello di meditazione Qigong, ma anche perché è quello storico, che viene già dall'insegnante che poi ha fondato l'associazione 30 anni fa, però anche quelli che poi si sono aggiunti successivamente, perché ha delle sfumature, offre delle pratiche diverse, quindi anche il tipo di persone che sono attirate da queste sono diverse a loro modo, insomma.
1: Voi dal 1996 siete a Dogana, però oggi questa nostra chiacchierata ha anche lo scopo di avvisare le persone che molto presto vi trasferirete al podere lesignano. Da quando esattamente?
2: Dai primi di ottobre riprendono le nostre attività con i corsi che proponiamo al podere lesignano, dopo 30 anni passati a Dogana, ospitati dalla cooperativa Ritrovo dei lavoratori di Dogana, appunto ad ottobre. Ma è già iniziata questa nuova collaborazione con questo luogo, devo dire molto bello, perché è in mezzo alla natura, ha degli spazi idonei per fare anche il nostro tipo di attività, e anche abbiamo incontrato molta disponibilità dai titolari, per cui c'è l'auspicio che insomma sarà una lunga e proficua collaborazione.
1: Ci sono anche dei corsi nuovi come Feldenkrais e ginnastica del buon umore. Come funziona la ginnastica del buon umore?
2: Ginnastica del buon umore è, diciamo così, deriva dalla yoga della risata, che è un po' più conosciuto come nome, ma Alfonsina Guidi, che è la trainer di questo corso, aggiunge, proprio per la sua esperienza, anche altri tipi di esercizi, quindi ha voluto dare questo nome per riferirlo a questo metodo un po' ampliato, però il centro è sempre quello del yoga della risata, nato nel 95, se non mi sbaglio, da un medico indiano. Quindi si lavora intorno agli effetti benefici che porta il sorriso e il ridere in termini di produzione di endorfine e quanto altro, più degli esercizi che sono dedicati, diciamo così, a creare scioltezza, ma anche socializzazione e quanto altro. È una pratica che è adatta a tutti, anche se in questi anni la maggior parte delle persone che hanno partecipato avevano soprattutto una certa età, diciamo così.
1: Non so perché quando dici avevano una certa età mi sento toccato. Io ringrazio Massimo Forcellini, presidente dell'ALA, che è Harmony and Love Association, che ha sede a San Marino dal 1996 e dai primi di ottobre la potrete trovare al podere lesignano. Massimo, io mi auguro di risentirti, di avere altre occasioni per poter parlare delle vostre iniziative. Intanto ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Radio San Marino.
2: Grazie Mirko, grazie a tutti.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
0: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Parliamo di una canzone adesso che è un inno alla pace mondiale e all'unità fra i popoli. Potrebbe essere una canzone scritta in questi giorni, però voglio dire, è sicuramente invece una canzone che proviene dal 1972. Adesso sono stato a fare i conti, è troppo lunga. Vi dico soltanto, sono The OJ's con Love Train Collection.

0: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'Emilia Romagna sta vivendo una nuova rimonta dell'alta pressione, così come tutto il comparto settentrionale, con temperature massime molto miti di giorno, valori decisamente oltre le medie visto il periodo. Un cambiamento di scenario non è previsto fino alle giornate del 6 e dell'8 di ottobre. Fino a quelle giornate quindi avremo prevalenza di bel tempo, di temperature sopra media. In quelle giornate invece il tempo potrebbe peggiorare per umide correnti atlantiche, ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Prontissimi a ripartire dopo aver ringraziato gli amici di Trebi Meteo che ci hanno dato ovviamente

il polso della situazione sul fronte meteorologico. In questo momento, per esempio, qui sul Titano, noi siamo a 700 metri sul livello del mare, la sede della nostra stazione radio televisiva è in città, ci sono 17 gradi, quindi insomma la temperatura sta salendo passo passo. Ben trovati, naturalmente noi ci prendiamo un caffè e fra poco idealmente festeggiamo anche un compleanno fra virgolette importante. Intanto partiamo da Madonna e Dance Theory.

0: Staff.
1: Buon compleanno a lui, oggi compie gli anni. Lasciamo stare, l'età è 67, se non sbaglio, sì, fatti due conti, ecco. Allora, dunque, Raff, che oltre a festeggiare il suo compleanno ha già pronto il tour invernale che riparte dal Teatro Pala Partenope di Napoli, esattamente il 9 ottobre sarà la volta poi di Milano, il 12 ottobre ad Assago, all'Unipol Forum, Palazzo dello Sport a Roma, dove l'ho visto l'ultima volta praticamente quasi, non dico 20 anni fa, ma poco ci manca. Dicevo, sabato 17 ottobre, questo è il momento, le date ufficiali, ricordo Napoli, Milano e Roma per quanto riguarda Raff, che tornerà ovviamente dal vivo per il piacere di tutti i suoi fans. Auguri ancora a lui, uno dei più grandi rappresentanti della musica italiana, alle 9 e 11 minuti in quest'istante su Radio San Marino. Fra poco vi racconto di un altro evento previsto per oggi, intanto De Bausa.

Giovedì diversi, Jenny B, un attimo ancora su Radio San Marino, 9:17 minuti. Vi avevo accennato di eventi in questa giornata per San Marino Re TV. È un momento decisamente importante. Alle 11 di questa mattina sui canali 550, sia sul satellite che sul digitale terrestre e in streaming sul nostro sito sanmarinoRTV.sm, ci sarà la presentazione della nuova stagione televisiva del canale TV, appunto. Quindi un appuntamento da non perdere, un modo anche per curiosare, per conoscere quelli che sono i volti, no, oramai di sempre, ma anche quelle che possono essere le novità della nostra programmazione televisiva. Vi ricordo, dalle 11 in diretta televisiva canali 550 o eventualmente diretta streaming sul nostro sito ufficiale sanmarinoRTV.sm. Buona mattinata, 9:18 minuti, eccoci pronti a farvi sentire adesso Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Posso aggiungere Olé!

Maroon 5, Nobody Love, Nobody's Love, ecco, non mi devo perdere per carità le lettere per strada. Siete su Radio San Marino, buongiorno, bentrovati. Dunque, stavo dando un'occhiata, come sempre faccio tutte le mattine insieme a voi, no? In giro per il mondo, e c'è questa passione smodata per queste sneakers molto particolari. La notizia naturalmente arriva come una riconferma, perché le creazioni di Josh Mikawa, già entrato nell'universo della serie Eminem Paris 5 con 4 modelli delle sue Shibuya, saranno ora presenti con ben 11 nuove varianti colore nella sesta stagione della serie TV, in uscita il prossimo dicembre. E queste sneakers sono oramai diventate già un must have, nel senso che sono già ricercatissime, vendutissime, compratissime più che altro, direi, e che sono state viste in un evento speciale durante la Fashion Week di Milano.

da Radio San Marino, sono le 9:27 minuti di questo mercoledì 29 settembre. Per noi si è fatto davvero un momento particolare, perché al 30° minuto di ogni ora, nel nostro cilindro tutto colorato, provate ad immaginarvi una cosa veramente molto molto cangiante, tiriamo fuori a sorpresa quelle che sono le novità della settimana. In questo caso ci sono Annalisa e Madame, la canzone si intitola Amica.

0: Siete su Radio San Marino, buongiorno. Usavano prodotti di seconda scelta per preparare lo spritz, il cocktail da aperitivo più famoso della Laguna Veneziana, diventato popolare anche in tutto il resto d'Italia, cioè non è che c'erano solo loro, anzi diciamo che da loro costa un po' di meno rispetto a quello che è il nostro costo al banco. Comunque, fin qui tutto ok, non è che no? Se uno usa un altro prodotto che sia simile allora a quello che viene utilizzato solitamente per fare lo spritz, andrebbe anche bene, voglio dire, no? Non va bene quando dentro la bottiglia, quella ovviamente, no? Ecco, blasonata, ci metti dentro
1: il gazzettino.
0: la gazzosa tinta. Se ne sono accorti, naturalmente, ci sono stati già i primi sequestri nel sestiere di Cannaregio, per esempio, ecco, hanno scoperto che c'era qualche bottiglia contraffatta. Ecco, quello non si può fare. Ecco, potete fare tutto tranne quello. Adesso invece noi facciamo con una cosa.
1: Gazzosina,
0: vai via, vai via.
1: Mettono il giornale direttamente.
0: Zitto, è il momento compilation, fra poco Mango, Marrakesh, che è subito Anthony.

Arrivati alle 9.44 minuti, questa è Radio San Marino, parliamo di Taylor Swift, che è un record oramai, sì sì, 33 premi che si è portata a casa, quindi ha le mensole rinforzate ed è l'artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Awards, con i risultati dell'ultima edizione condotta da Snoop Dogg, che è andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles. La popstar ha ufficialmente superato Beyoncé, è rimasta a quota 30. Swift si è aggiudicata il premio principale, quello per il miglior video dell'anno, con il brano di The Fate of Ophelia, dedicandolo a Dolly Parton. A questo è seguito poi il riconoscimento inedito Artist Director Honors, che premia gli artisti che hanno contribuito a innovare il linguaggio dei videoclip. Si è inoltre aggiudicata il premio per la miglior regia per il video di Opalite. Durante la serata poi, insomma, ecco, anche presentato in anteprima il video del nuovo Passion Zero. Adesso c'è Olivia Dean, quindi un'altra grande voce, un altro grande talento. La canzone è il suo nuovo singolo, che si intitola Baby Steps. Siete su Radio San Marino. Buona mattinata.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: A San Marino Outlet torna

0: le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere, per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
7: La canzone che stiamo per ascoltare arrivò al Festival di Sanremo proprio nel 1985, scritta da Alberto Salerno per il testo e dal protagonista del brano per quanto riguarda la musica, ed è diventato uno dei suoi pezzi forti, Zucchero, Donne.

Dicevamo canzone che sicuramente gli si è appiccicata addosso ed è diventata una delle sue più iconiche. Allora, io sto per salutarvi, in arrivo c'è Katia De Monte, naturalmente pronta per accompagnarvi fino alle 12:30, e me ne vado, direi alla grande, lo faccio con Alex Warren, Fever Dream, e torno domani come sempre a partire dalle 8.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Pronti? Prontissimi, sì, anche per questa mattinata insieme, 10 in punto, martedì 29 settembre, buongiorno da Radio San Marino, io sono Katia De Monte e do il benvenuto a chi è già perfettamente dentro la giornata,

sente la frase, perché essere noi stessi non è che significa semplicemente fare tutto quello così che ci viene spontaneo, a volte vuol dire anche scegliere chi vogliamo essere anche quando intorno a noi arrivano aspettative un po' differenti, ed è un po' lo spirito di quelli del bicchiere mezzo pieno, dai, non fingere che vada sempre tutto bene, ma cercare il

Emma con Dimentico Tutto, così si apre la nostra mattinata su Radio San Marino. Prima ancora Elisa con Kintsugi, ma prima di dimenticare davvero tutto, voglio tornare per un momento alla frase che abbiamo scelto questa mattina, alle parole di Dolly Parton che diceva: scopri chi sei e fallo di proposito. Tra l'altro proprio lei raccontava che la sua immagine così appariscente nacque osservando da bambina una donna del suo paese, quindi questa donna aveva dei capelli molto cotonati, rossetto acceso, abiti vistosi, ovviamente gli adulti la giudicavano, la consideravano poco elegante, invece per lei era bellissima e pensava proprio che da grande avrebbe voluto assomigliarle. Perché vi racconto questo? Perché è molto interessante il fatto che spesso associamo magari l'autenticità alla totale spontaneità, quindi niente costruzioni, niente filtri. Lei fece un po' il contrario, cioè costruì con attenzione questa immagine riconoscibilissima, ma quella costruzione poi raccontava esattamente chi era. Quindi mi viene anche da dire che essere autentici non è che significa necessariamente mostrarsi come siamo appena svegli, significa magari, ecco, non indossare una versione di noi pensata soltanto per essere poi approvata dagli altri. Quindi il bicchiere mezzo pieno oggi è vero ancora, dai, la possibilità di scegliere quello in cui ci riconosciamo.

0: Lena Marlin, Unforgivable Sinner, canzone che ci riporta alla fine degli anni 90 e tra i ricordi, almeno miei, della fine degli anni 90, primi 2000, c'è anche una bambina con i capelli nerissimi, lo sguardo sospettoso e quel giornale sempre aperto davanti, legge le notizie, ascolta gli adulti che provano a spiegarle il mondo e poi fa una domanda semplicissima, cioè talmente semplice che nessuno sa bene come rispondere. Sto parlando di Mafalda, la protagonista creata da Quino, tornata in libreria con questa nuova edizione di Se fosse per me farei la pace, un libro che raccoglie, pensate, più di 255 vignette e strisce disegnate tra il 1964 e il 1973. Perché a me è ritornato in mente negli anni 90? Perché avevo proprio il diario di Mafalda e quindi insomma ancora se ne parlava. Sono passati veramente oltre 50 anni, sono cambiate le notizie, i mezzi di comunicazione, addirittura il modo in cui si leggono poi i fumetti, eppure quelle domande sembrano scritte questa mattina, forse perché, diciamo, Mafalda non prendeva in giro soltanto un'epoca, no? Guardava la tendenza degli adulti a costruire magari con spiegazioni complicatissime per non ammettere poi una contraddizione che era lì davanti a tutti, evidente. Anzi, secondo me la satira migliore funziona così, no? Ci fa sorridere e poi subito dopo ci lascia senza una scusa pronta, forse in qualche modo questo è. Va bene, dai, e noi dalla satira torniamo alla nostra musica. Arrivano Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa

0: U2 con Atomic City su Radio San Marino in questo martedì 29 settembre. Come voi sapete, qui a San Marino RTV è una giornata speciale perché c'è la presentazione dei nuovi palinsesti tra poco alle 11 il collegamento televisivo, e ho subito con me qui un grandissimo ospite che è già stato anche grande protagonista della nostra TV, Roberto Giacobbo. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia, come stai?
0: Tutto bene, lei come sta?
1: Tutto bene, grazie, veramente.
0: Ecco, anche in questa stagione, insomma, sarà protagonista con uno degli eventi, fra l'altro, che per noi è stato veramente caratteristico proprio a fine estate, la presenza di Papa Leone XIV, che è venuto a trovarci in Repubblica, e quindi, ecco, anche lei farà su San Marino RTV un bellissimo docufilm, di cui svegliamo in anteprima in radio il titolo. Io non vedevo l'ora.
1: È in fase di lavorazione, proprio 48 ore fa ho, come dire, battezzato il titolo, ho battezzato questo lavoro, che naturalmente è fatto insieme alla mia squadra, alla Contenuti come società di produzione, ed RTV come televisione. E quindi possiamo dire questo titolo, finalmente lo diciamo.
0: Sì, rullo di tamburi anche virtuale, ecco.
1: Ed è Fides et Libertas.
0: Ecco, un bel titolo latino, incisivo.
1: E con sottotitolo Leone XIV a San Marino.
0: Nell'antica,
1: un docufilm.
0: Esatto, nell'antica terra della libertà. E allora, ecco, noi siamo ovviamente curiosi. Come diceva, le riprese sono già iniziate, deve essere sicuramente anche molto particolare. Ecco, poi durante
1: Fides et Libertas, che è un modo, poi comunque si pronuncia in latino o italianizzato, è un racconto di quelle ore che lui è stato qui, ed è un racconto fatto attraverso anche la storia di San Marino e delle visite dei papi precedenti che ci sono stati,
0: certo,
1: su questa terra. E però ci sarà una chiave di lettura molto particolare che non voglio svelare, perché quando si raccontano queste cose io penso che il narratore, in questo caso il sottoscritto, debba fare mezzo passo indietro, perché il protagonista della storia è molto più importante di chi la racconta, e quindi il narratore deve diventare quasi invisibile, deve essere solo un sarto silenzioso e discreto, perché il protagonista è la storia, è la nazione, è la voglia di raccontare un momento che può diventare un documento per le successive generazioni. Quello che era un momento di cronaca deve diventare storia, e noi cerchiamo di favorire questo passaggio.
0: Ecco, quindi una sorta di, insomma, ci accompagnerà appunto nel poi riscoprire, rivivere queste bellissime emozioni che, come dicevamo, per noi sono state veramente speciali in quei giorni. Ma allora voglio tornare un po' al titolo, no? Quindi due valori veramente molto importanti: la fede e la libertà.
1: Sì.
0: Ecco,
1: ho voluto tra l'altro metterlo in latino per dare proprio questa impronta di eternità al racconto, perché un papa rimane nella storia, e rimane nella storia in maniera indipendente dal periodo storico che ha attraversato, e quindi quello che avete sentito è stato un accenno del promo,
0: ecco,
1: che vedremo tra poco, che è partito dal mio smartphone. E la storia rimane, non c'è niente da fare, si parlerà di questo evento a San Marino anche tra 100-200 anni, e allora si potranno trovare dei libri che lo racconteranno, delle cronache del tempo, e si potrà anche trovare un file video, che chissà come verrà letto in quei tempi,
0: e che sarebbe curioso scoprirlo.
1: Esattamente, ma sei un po' la stessa filosofia che abbiamo adottato quando abbiamo fatto Titano, no?
0: Sì.
1: La docufiction che ha raccontato,
0: meravigliosa tra l'altro,
1: ha raccontato in più episodi la storia di San Marino. Anche quello diventa un libro video che rimarrà nella biblioteca di Stato. Quindi come dire, in questo momento io sono stato coinvolto per questi momenti particolari, no? Per sottolineare in maniera possibilmente duratura dei passaggi importanti di questa nazione, e sono onorato di essere stato chiamato da Roberto Sergio, da Paolo Alberti, da tutti voi che mi avete supportato, aiutato, e abbiamo unito le forze per fare in modo che le esperienze reciproche potessero sommarsi per creare un buon lavoro.
0: Sì, tra l'altro un lavoro che poi arricchisce. Io voglio tornare un po' ai valori, no? Questi due valori della fede e della libertà, perché un Papa comunque è anche un grandissimo esempio, e quindi anche un docufilm può, oltre a lasciare, diciamo, la storia, no? La conoscenza della storia, può veramente anche trasmettere dei valori molto importanti in un'epoca storica, insomma, alquanto difficile sotto questi aspetti.
1: Io ho notato una cosa, ero qui per girare ancora Titano l'anno scorso e fui avvicinato da un paio di ragazzi che avevano non più di 20 anni, che mi hanno detto: ma lei sta girando qui a San Marino? Dico sì. Dico: allora sottolinei il nostro orgoglio di essere sammarinesi, le nostre radici, perché molti non l'hanno ancora capito. E questo mi ha colpito non solo perché lo trovo giusto, ogni
0: certo.
1: Cittadino di una nazione dovrebbe amare la propria nazione
0: e dovrebbe essere orgoglioso.
1: Esattamente, anche perché di solito una nazione libera e indipendente ha richiesto anche un sacrificio, non solo di lavoro ma anche di vite umane, quindi bisogna sempre rispettare chi prima di noi ci ha permesso di stare in questa situazione di favore.
0: Certo.
1: Perché in questo momento, se noi possiamo vivere serenamente anche in un contesto internazionale difficile, lo dobbiamo a qualcuno che si è sacrificato prima di noi in ogni senso. E vedere questo attaccamento al territorio, alla nazione, da parte dei giovani, l'ho riscoperto come una cosa importante. E allora verso questi giovani, verso queste nuove generazioni, ci possiamo avvicinare con tempi e comunicazione adatta a loro, perché non tutti leggeranno un libro o un'enciclopedia di 5 volumi, ma forse si potranno vedere 5 video da mezz'ora che raccontano la stessa storia.
0: Esattamente, c'è sicuramente un linguaggio che può comunque sempre unirci, poi la comunicazione, insomma,
1: questo mi dicono molto le mie figlie. Ho la fortuna di avere 3 figlie.
0: Ecco.
1: Tutte e 3 donne, e che parlano dei linguaggi che a me piace ascoltare e dai quali piace apprendere. Quindi la comunicazione non deve essere per fasce di età o fasce di censo o fasce di istruzione, deve essere per tutti, e la divulgazione ha questo dovere. Intanto è vero che una volta un grande esperto di marketing mi ha detto: Giacobbo, vede, i suoi programmi non riusciamo a individuare un telespettatore tipo. E dico: perché non c'è? Perché puoi avere 4 anni o 100 anni, può non aver fatto le scuole o essere un premio Nobel. Non è una questione che si dirime su questo, ma sulla voglia di conoscere certe cose e su un linguaggio che possa arrivare a tutti senza annoiare chissà e senza essere incomprensibile verso chi vuole sapere.
0: Ecco, io credo che poi questo sia il segreto proprio dell'arricchimento anche reciproco, no? Sì, quando veramente il nostro lavoro ha uno scopo e una missione, secondo me, ecco, questo è quel qualcosa in più che poi ci permette veramente di tornare a casa, anche a noi che lo facciamo la sera, io parlo da conduttrice radiofonica, e dire: ok, mi sento bene, cioè ho fatto ciò che veramente amo, e se chi è dall'altra parte appunto può ricevere qualcosa, ecco, ho già vinto, diciamo.
1: Guarda, vedi Katia, io ho tanti amici, uno di questi amici, uno dei miei più cari, è un grande professore di cardiochirurgia, il professor Massetti, che ha lavorato all'estero e adesso lavora a Roma al Gemelli, e io un giorno, parlando con lui serenamente davanti a una pizza, gli ho detto: dico, ma sai, ogni tanto io, sapendo che tu salvi 2-3 vite al giorno operando persone anche in situazioni difficili, sento che il mio lavoro è un po' inutile. Lui mi ha guardato e fa: no Roberto, perché io, dopo che ho finito di lavorare, vedere un tuo programma o sentire una tua cosa mi dà quella serenità che mi permette di resettarmi per essere pronto anche per il giorno dopo. Quindi ognuno di noi ha una funzione importante e ogni lavoro è importante se fatto con passione e rispetto.
0: Assolutamente sì. Io ringrazio tantissimo Roberto Giacobbo per essere stato con noi. Ricordiamo Papa Leone XIV, il documentario Nell'antica terra della libertà, il nostro titolo bellissimo,
1: Fides
0: svelato. Fides e libertas. Grazie mille, mi raccomando, non perdete l'appuntamento alle 11 su San Marino RTV con tutta la presentazione dei palinsesti. Insomma, ci sarà anche lei. Grazie mille.
1: Buona giornata, Katia.

Ed ora novità musicali, anzi questa mattina la nostra new play a chitarre ruvide, un'energia quasi da pub londinese, un Cesare Cremonini secondo me molto diverso da quello che potremmo aspettarci. Questo è il primo singolo di Amateur, decimo album di inediti che uscirà il prossimo 23 ottobre. E allora qui che cosa succede?

0: volli più.
1: La voce è quella di Cesare Cremonini con Paparazzi, new play della nostra settimana. Vi dicevo, questo è un singolo contenuto nell'album in prossima uscita il 23 ottobre, si intitola Amateur, tra l'altro titolo che contiene quasi una dichiarazione di intenti, perché dopo più di 25 anni di carriera, di concerti, di canzoni conosciute da intere generazioni, ecco, forse Cremonini ha deciso di tornare dilettante, fra virgolette, ovviamente non nel senso di inesperto, ma Amateur indica proprio chi fa qualcosa prima di tutto perché la ama. Tra l'altro, per registrare il disco è andato a Londra, ha coinvolto musicisti differenti da quelli con cui lavora abitualmente. Tra loro c'è anche Donny McCaslin, il sassofonista che collaborò con Bowie per Black Star. L'obiettivo a quanto pare era liberarsi almeno per un po' dal peso di dover suonare necessariamente come Cesare Cremonini. E allora, insomma, la riflessione che mi viene è un po' questa: quando diventiamo bravi in qualcosa, cosa può succedere che invece di utilizzare l'esperienza per rischiare di più, magari la si utilizza per evitare gli errori. Il principiante invece, diciamo, non ha ancora un'immagine da difendere, quindi tornare all'inizio non è che significa cancellare il percorso, significa magari impedire che quello che sappiamo fare diventi l'unica cosa che poi ci permettiamo in realtà di fare, che è anche un modo per rinnovarsi e rigenerarsi. E adesso invece noi cambiamo ancora prospettiva, sì, apriamo la nostra compilation, quindi tre brani, tre direzioni: il desiderio di restare giovani, un istinto che non vuole essere addomesticato e poi tutto ciò che rimane senza spiegazione. Allora, Jay-Z e Mr. Hudson, Ketsai ed Enrico Ruggeri, questa è la compilation di Radio San Marino. Si parte con Young Forever.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
13: Dagli anni 90 ad oggi.
12: Senza pausa.
13: Compilation.
12: Radio San Marino.

0: una, diciamo un programma che andrà in onda in prima serata, quindi questo ci, ci rende orgogliosi, perché insomma è una cosa per noi importante. E come dicevi tu, si parla di liscio, chiaramente di tradizione popolare, di musica popolare che incontra, che abbraccia tutti i generi musicali del mondo, di tutte le latitudini della musica, quindi avremo modo di far vedere anche alcuni concerti, alcune spezzoni di concerti live che abbiamo fatto con questi personaggi, avremo ospiti in studio, si parlerà di abbraccio, di incontro e di musica come linguaggio universale. Di questi tempi devo dire che l'incontro è un bel messaggio, no?
1: Assolutamente sì, anzi è quello che proprio secondo me ci serve. Poi la musica è sempre un gancio formidabile, anzi credo che lo sia stato da sempre. Poi ecco, tu sei sempre stato immerso nel mondo della musica fin da ragazzino, e quindi mi incuriosiva un po' sapere anche da te cosa ricordi del tuo avvicinamento proprio alla musica.
0: Beh, io sono nato in mezzo alla musica, come dicevi tu, e sono nato proprio negli anni del successo più clamoroso di Raul Casadei, negli anni 70, quando l'orchestra Casadei, capitanata da Raul, è arrivata al Festival Bar, al Disco per l'Estate, a Sanremo, al Cantagiro, insomma tutti gli anni grandi manifestazioni e grandi successi. E a casa mia, io ero un bambino piccolissimo, mi ritrovavo a pranzo o a cena con artisti del livello di Gloria Gaynor, di Fabrizio De André.
1: Ecco ragazzi, non è poco, insomma.
0: All'inizio non capivo, devo dire, cosa mi stava
1: era un po' inconsapevole, diciamo, la cosa.
0: Poi nel tempo insomma mi sono reso conto di questa bella storia popolare, anche se da ragazzino ero un po' ribelle. A un certo punto mi sono innamorato di questa musica che, sai, prima parlavamo dell'incontro, il liscio è una musica che si balla abbracciandosi, quindi c'è proprio il contatto fisico, c'è la voglia di stare insieme, quella cosa che è il sentirsi vicini, il toccarsi, l'abbracciarsi, che è una cosa meravigliosa che di questi tempi si sta un po' perdendo. Invece noi vogliamo continuare a divulgare.
1: Ci piace.
0: Ma devo dire che in giro nelle piazze di tutta Italia c'è questo sentimento, questa voglia di stare insieme. Noi lo vediamo nei nostri live, che sono sempre tantissimi, e suoniamo ovunque, dal Trentino alla Sicilia, e questa voglia anche di guardarsi un po' indietro c'è sempre.
1: Sì, anche perché come dicevi tu, appunto, il liscio è una musica che predispone comunque al contatto, no? Al contatto fisico, in un mondo in cui oggi si svolge tutto un po' troppo forse a distanza, e per fortuna ecco è ritornata in auge, ecco, anche questa, che forse diventerà una moda.
0: Sì, anche perché guarda, gli slogan degli anni 70 di Raul attraverso le canzoni, come la mazurka di periferia, dicevano: con la mazurka di periferia ci viene la voglia di fare l'amore,
1: ecco.
0: Oppure tante altre canzoni, viva la Romagna, viva San Giovese, canzoni positive, allegre, che trasmettevano veramente questo ottimismo innato di noi romagnoli, ma credo un po' di tutti gli italiani. E in questo momento dove purtroppo ci sono tanti problemi, vivere e sognare, essere ottimisti, devo dire che è una bella medicina anche per vivere meglio e per guardare, come diceva sempre Raul, il bicchiere sempre mezzo pieno.
1: Ecco, guarda, poi hai detto bicchiere mezzo pieno, tu forse non so se lo sai, proprio questo spazio radiofonico l'ho chiamato il bicchiere mezzo pieno. Perché noi arriviamo qui al mattino un po' così come siamo, nel senso che qui può arrivare chiunque, si può arrivare spettinati, col buon umore, con magari qualche preoccupazione, poi ci diamo un obiettivo, fino alle 12:30 cerchiamo di alzare un po' lo stato vitale. Allora, ecco, ci diamo questo piccolo.
0: Allora, la vita, io lo dico sempre ai miei amici, alle persone che incontro, cerco di trasmettere questo concetto, perché la vita poi è breve, è così bella, bisogna godersi.
1: È imprevedibile soprattutto.
0: Le cose, bisogna godersi le cose belle della vita, che sono tantissime, e magari staccarsi un po' di più da quel telefonino che ci distrae tanto, e andare a fare un bel giro in un campo, in un prato, godersi il mare, le cose semplici che sono le cose più belle, e questo è la base di tutto. Veramente godiamoci questa vita che è meravigliosa.
1: Esatto, e poi appunto non possiamo ripeterla, quindi sfruttiamo ogni momento, stiamo nel presente. Volevo lasciarti appunto con l'ultima domanda, che riguardava un po' il valore e il messaggio che vuoi trasmettere, che volete trasmettere.
0: Quello che ho appena detto, cioè il valore nostro è sempre quello di vivere con gioia e di ballare, che potrebbe essere anche la nostra rivoluzione, e rispondere alle pressioni della vita ritagliandosi quel momento di tempo libero, di ricreazione.
1: Ci piace il momento di ricreazione, ragazzi, segnatevelo.
0: Deve essere un diritto, non deve essere proprio un diritto.

0: non solo un piacere, era un diritto. Raul Casadei assieme a Secondo Casadei negli anni 60 avevano lanciato il diritto al tempo libero, cioè una volta andavano a ballare solo i, diciamo, i ricchi signori,
1: certo.
0: Mentre le persone
1: chi poteva permettersi,
0: gli altri, gli operai, i contadini rimanevano a casa. Invece pensa che l'orchestra Casadei negli anni 60 andava gratuitamente a suonare nei locali, diciamo nei giorni infrasettimanali, e in cambio di un piccolo rimborso, così proprio per regalare alla gente il diritto al tempo libero. E questo dobbiamo ricordarcelo, divertiamoci, viviamo questa vita meravigliosa e magari balliamo, che potrebbe essere la nostra rivoluzione.
1: Esatto. Allora Ballamondo TV dal 10 ottobre ogni sabato 20:45 con Mirko Casadei e la sua orchestra. Grazie per essere stato con
0: noi.
1: Grazie
0: a te, un grande bacio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Dancing in the Moonlight ci hanno riportato agli anni 2000 in questo martedì 29 settembre, giornata molto particolare per noi di San Marino RTV perché c'è la presentazione di tutti i palinsesti, quindi stiamo vedendo insieme i vari programmi che ci accompagneranno durante la prossima stagione. Con noi anche dall'11 ottobre ogni domenica alle 20.45 il mitico Redroni con Roxy Bar. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno San Marino.
0: Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie, grazie. Torno a fare radio dopo tantissimi anni, mi sembra.
0: È una bella esperienza, spero, per ora.
1: Sì. No. L'ultima mia apparizione è stata su RTL, che facevo live in vinile, dove mettevo i dischi, però ero in video, non ero soltanto in
0: visual radio, sì.
1: Bene, cosa mi racconti?
0: Allora, no, noi vorremmo sapere appunto, vabbè, il tuo programma ovviamente lo conosciamo e siamo felici ovviamente di averti con noi. Tu, fra l'altro, ecco, almeno nel mio immaginario, no? Sei un grandissimo delle interviste. Ecco, io ho sempre adorato le tue interviste. Allora, dai, volevo chiederti appunto qual è stata e se c'è stata una delle interviste magari più difficili che hai fatto, dove ti sei trovato magari in difficoltà o...
1: Ce l'ho, è Van Morrison. Van Morrison è stata una cosa drammatica, perché lui, fra l'altro, venne un giornalista da Roma, da Cagnini, dice: ma cosa sei venuto a fare qui?
0: Ecco.
1: Nella Romagna, dice: sono venuto a vedere l'evento, perché lui non si fa mai intervistare. Si è alzato tre volte andando via, dicendo che erano domande stupide, in realtà non è.
0: E come si gestisce poi? Ecco.
1: Ti rendi conto che è una cosa storica. Tu pensi che Mick Hucknall di Simply Red ha dormito per un po' di giorni a casa mia, l'ha voluta vedere sette volte. Sette volte l'ha voluta vedere e si divertiva da matti, perché è il personaggio. Ti rendi conto che stai facendo comunque una cosa storica, cioè lui che si alza e va via, e qualsiasi domanda tu gli fai va via. Alla fine gli ho chiesto il suo ultimo disco, che era No Method, No Guru, No Teacher, quindi nessun metodo, nessun guru, nessun... E io gli ho detto: perché nessun metodo? E lui dice: ma perché è il titolo della canzone? Dico: sì, allora potevi dire sì metodo, sì guru, perché hai detto nessuna religione, nessun...
0: Ci sarà un motivo.
1: Ma che domande sono? Ed è andato via, cioè è proprio
0: una roba
1: fantastica. Io ero andato là con tutti i dischi, perché lo amavo dai tempi degli Zem, di Gloria, di Solo Now Baby Lou. Niente, c'è stato niente da fare. Quella è stata la più difficile, però ci sono anche quelle molto belle.
0: Certo, soddisfacenti, quelle che insomma ognuno si porta nel cuore. Allora, un ritorno alla libertà e alla verità della musica. Ecco, io vorrei tornare proprio su questo concetto con te, no? Roxy Bar è proprio anche questo.
1: Io dico sempre che benvenuti nel luogo dove c'è buona musica e racconti di verità. Quindi a Roxy Bar c'erano artisti sì famosi, però non li vedi. Ad esempio Bobby Solo è tutta estate che mi dice: quando ricominci che voglio venire a suonare.
0: Ecco, quindi grande richiesta.
1: I famosi, poi arriva un bluesman dall'America, poi ci sarà Enrico Ruggeri, Raff, Druppi, New Trolls, sono tantissimi, Roberto Cacciapaglia. E poi ci sono gli artisti che non hanno spazio, quelli che non riescono a condividere la propria arte, ma sono bravissimi, perché oggi
0: purtroppo, e ce ne sono tantissimi,
1: la musica è in mano a un'industria musicale che manda gli soliti artisti a fare il concerto per Padre Pio, il concerto in ricordo di Pino Daniele, l'Arena di Verona, sono sempre quelli, e gli altri non hanno spazio in radio. Ma anche voi vedo che, e vi devo tirare le orecchie, non date spazio, perché dovete dare spazio agli artisti più nuovi, non soltanto vedo Tommaso Paradisi, Maroon 5, Saif, bravi, sì, però ragazzi, ci vuole un po' di coraggio. Soprattutto, io lo dico sempre alle radio, le radio che non sono in mainstream devono creare l'alternativa, invece copiano la playlist di RTL, di Radio DJ, cioè, che è la cagata più grande che possono fare, perché tu devi fare l'alternativa. Quando noi abbiamo aperto le radio libere nel 75, la prima radio libera, io nel 75, noi mettevamo la musica che la Rai non metteva, non è che copiavamo la playlist della
0: Rai. Diciamo che c'era anche, ecco, una sorta anche di libertà maggiore, no? Rispetto proprio alla musica. Oggi la musica è comunque appunto vincolata purtroppo al commerciale, al fatto che...
1: prendendo i nomi famosi, vatti a ascoltare delle cose diverse. Io ascolto tutto, ad esempio sul mio canale Telegram, ad esempio, cioè, puoi mettere i video, ci scelgono artisti nuovi, eccetera. Quindi sai, ma difatti poi Jaco Gold, che è di San Marino anche, l'ha scelto perché loro vanno verso le famiglie, e tu stai andando verso stai dando un'opportunità a chi non ce l'ha, bisogna dare voce a chi non ce l'ha.
0: Tra l'altro noi abbiamo fatto un programma che si chiamava Io sto con gli artisti, è venuta qui ospite anche Denise Battaglia, che ho visto che è venuta ospite anche da te, quindi insomma
1: Denise ad esempio lei
0: è bravissima,
1: lei sì, addirittura adesso fa musica in dialetto, mi ha chiamato ad andare a vedere la fondazione di coso lì, di, come si chiama, Romagna Mia, adesso non è un'amnesia, sono stanchissimo, stavo
0: sì ho capito qual è.
1: E quindi di Casadei, e quindi cioè è un, cioè sì, ecco, Denise Battaglia dovrebbe essere nella playlist. Io arrivo qua, vedo Denise Battaglia, o meno male una del territorio, hai capito?
0: Certo. Quindi verità e libertà per lei è comunque ritrovare anche appunto la musica che abbiamo più vicina, non solamente quella. Ma che
1: guarda, io ho sempre fatto questo. Quando scrivevo soltanto per Popster avevo dato spazio agli emergenti, poi ho fatto Bibo Palule e davo spazio agli emergenti, poi ho fatto la Roxy Bar e davo spazio agli emergenti, poi dopo ho fatto varie competizioni, come una per la Team, una per la Volkswagen, una per la Fiat, dove davo spazio agli emergenti. Cioè per me è un dovere dare un'opportunità a chi non ce l'ha. Cioè ad esempio nella prima puntata c'è musica muta che tu non riconosci, però sono una coppia, ragazze e ragazze che suonano la chitarra in maniera incredibile. C'è Esma è uno che gira col camper alla ricerca di luoghi energetici in Sardegna
0: particolari,
1: e quindi cioè, sì, c'è Bobby Solo, c'è questo bluesman americano, però devi dare anche tutte le volte uno spazio. È il motivo per cui poi quando la Rai 1 mi chiese Roxy Bar nel 1994 io non gliel'ho dato, perché tu non vuoi Roxy Bar, tu vuoi il fatto che da me viene quello, viene Morandi che da te vuole i soldi, viene De Gregori che da te non viene, ma io ci metto anche l'artista emergente, dopo mi fai il minuto per minuto d'ascolto e mi dici che deve andare via. Vedo che la base talk sta finendo.
0: Sì, e per fortuna che c'è Roxy Bar, allora diciamo, così, va bene, allora dall'11...
1: Adesso abbiamo Tommaso Paradiso.
0: Ecco, guarda, lo mettiamo in sottofondo, te lo metto in sottofondo.
1: Ma si può.
0: Dai.
1: Io voglio Denise Battaglia qui a Radio San Marino, voglio un artista di San Marino, vorrei ospitare un gruppo che nasce a San Marino, cavolo.
0: Lo abbiamo fatto, grazie comunque Red Ronnie, grazie per essere stato con noi.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Ciao Radio San Marino.

E dopo i Maroon 5 e Cristina Aguilera, beh, abbiamo un'altra new play da ascoltare insieme prima dei saluti. A volte diciamo che la felicità non ha sempre la stessa forma, non arriva con l'euforia, somiglia un po' di più alla sensazione magari, ecco, di aver finalmente capito dove vogliamo stare. Quinto album dei Nothing But Thieves, questa band che ha costruito questo disco un po' come fosse un concerto, si intitola A Different Kind of Happiness.

Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, tra le nostre new play della settimana. Una felicità diversa, meno rumorosa, ma non per questo meno vera. Con questa canzone siamo arrivati al momento dei saluti. Io ringrazio chi ci ha seguito dall'inizio, chi è arrivato durante il percorso e anche chi magari ci ha incontrato per caso, magari cambiando stazione. Qualche volta le compagnie migliori cominciano proprio così, senza nessun appuntamento. E allora dai, questa mattina abbiamo attraversato la musica, le storie, abbiamo visto un po' il nuovo palinsesto di San Marino RTV, la nuova stagione, abbiamo scoperto tantissimi personaggi. Troverete anche le nostre interviste nei prossimi giorni sul nostro sito. Io sono Katia De Monte e quindi vi aspetto domani come sempre qui su Radio San Marino a partire dalle 10. Buon martedì, ciao a tutti.

Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. 1999.

0: San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Sulla radio che senti stanno per scattare le ore 13, spazio al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'Emilia Romagna sta vivendo una nuova rimonta dell'alta pressione, così come tutto il comparto settentrionale, con temperature massime molto miti di giorno, valori decisamente oltre le medie visto il periodo. Un cambiamento di scenario non è previsto fino alle giornate del 6 e dell'8 di ottobre. Fino a quelle giornate quindi avremo prevalenza di bel tempo, di temperature sopra media. In quelle giornate invece il tempo potrebbe peggiorare per umide correnti atlantiche, ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo dal vostro Irol in questo martedì 29 settembre. Tanti auguri a Pierluigi Bersani, Gaia Gozzi, a Raf, Andriy Shevchenko, a proposito, perché no, di Milan, rest in peace a Silvio Berlusconi. Giornata molto importante qua a San Marino, RTV, presentazione del nuovo palinsesto televisivo e, come avete potuto sentire anche dalla diretta precedente con Katia, tante personalità di spessore sono qua fuori dallo studio. Se capita li porteremo anche ai nostri microfoni. Sicuramente vi dico già che più tardi verrà a trovarci un caro amico che è fuori con il suo nuovo singolo. Intanto vi ricordo anche il numero per interagire: 335 104 1027 con messaggi scritti o vocali. Come va dalle vostre parti, come è partita questa settimana, dato che siamo a martedì? Tra poco metteremo subito sotto alcune delle novità musicali di questi giorni che riguardano Gioielli, Oasis, questo ed altro sulla radio che senti. Partiamo da Marra e Gue con questa canzone che non è per l'ex presidente della Repubblica Pier Ferdinando Casini, ma è proprio solo Casini, Marrakech e Gue.

Britney Spears, Born to Make You Happy, il 1998. Ci salutano al 335-104-1027. Ci chiedono anche di salutare qualcuno, perché il messaggio è salutami Red. E qualcun altro scrive: siamo in centro storico, vi ascoltiamo. San Marino, un gioiellino davvero fantastico. Marco e Sara. C'è anche la nostra Silvia. La settimana è partita di corsa come sempre, ma con questo bel tempo diciamo grazie e andiamo molto bene. Confermiamo, un bel sole qua nella Bassa Romagna. Abbiamo sentito poco fa il meteo che dice che fino al 6-7 ottobre, ecco, il tempo rimarrà buono. E allora approfittiamone per ricordare anche alcuni concerti. C'è una settimana di

decisamente piena di musica dal vivo in Italia, parecchi nomi importanti in giro per il paese. E per esempio tra oggi e i prossimi giorni c'è Biagio Antonacci a Pompei, deve essere tra l'altro qualcosa di incredibile questa sua residency, chiamiamola così. E poi il 30 settembre a Padova Kid Yugi e a Roma Roberto Vecchioni. Poi si entra in ottobre, il calendario è ancora più fitto perché il 1 ottobre ci sono Laura Pausini a Mantova, Fiorella Mannoia a Milano, Gianni Morandi a Napoli e Dargen D'Amico all'Alcatraz di Milano. Il 2 ottobre occhi puntati su Massimo Pericolo, sarà protagonista all'Unipol Forum da Sago, e il 3 ottobre si incrociano altri nomi pesantissimi tra cui Giorgia a Milano, Joliet a Taranto, Ligabue a Pesaro e Pù a Firenze. Insomma, tra pop, rap, grandi classici italiani, questo fine settembre, inizio ottobre si preannuncia molto carico anche sul fronte dei live. E arriva proprio Noemi con questa canzone che è più una domanda: tu cosa fai questa sera? L'ascoltiamo.

Eminem, Rihanna, Love the Way Lie. Che pezzone storico questo. Ricordo ancora quando andavo su YouTube qualche anno fa e vedevo miliardi di streaming per questa canzone. Uscì nel 2010 all'interno di Recovery, diventò immediatamente una hit gigante, numero uno negli Stati Uniti per 7 settimane e primi posti in tantissimi paesi, 9.300.000 copie vendute nel mondo, ma soltanto in quell'anno. Collaborazione che funziona talmente bene che ancora oggi resta uno dei brani simbolo sia di Eminem che Rihanna. E a proposito dei due, Eminem quest'estate è tornato a sorpresa sul palco insieme a Jay-Z, top rapper nel mondo, top rapper globali, erano lo Yankee Stadium, mentre Rihanna continua a far aspettare i fan per questo benedetto nuovo album R9 che è stato annunciato da un sacco. Ma una novità c'è: A$AP Rocky, che è stato poco fa anche qua in Italia, ha confermato che Rihanna è tornata in studio, sta lavorando a nuova musica, quindi insomma avremo news. Questo era un gran pezzone. Ma a proposito di nuovi album, anche qua in Italia ne escono. L'ultimo che è uscito è quello di J-Ax, se vogliamo stare in tema urban, si intitola Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo la title track.

Coldplay, Speed of Sound, il 2005, sulla radio che senti questa band enorme di calibro internazionale. Ora andiamo a Napoli, da Joelie. Joelie che non si ferma, ha annunciato il secondo capitolo del suo ultimo progetto, il 16 ottobre uscirà Tutto è possibile, atto 2. E già Tutto è possibile è stato un super discone, dentro ci sono stati veramente degli ospiti incredibili, anche postumi come Pino Daniele. 4 dischi di platino, diversi ritorni al numero 1 nella classifica e quindi è stato un grandissimo progetto. Per il momento Joelie non ha svelato la tracklist del nuovo capitolo, quindi nelle prossime settimane arriveranno sicuramente delle sorprese. Intanto c'è un dato impressionante sul fronte live, spesso e volentieri ne parliamo. Joelie è uno di quegli artisti che se lo vanno a vedere in tanti, ecco, mettiamola così. Nel giugno 2027 farà 6 concerti allo stadio Maradona di Napoli, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno. Voi dite vorrò andarmelo a vedere, niente, tutto già sold out per un totale di oltre 300.000 biglietti venduti. Quindi per esempio ha superato anche Ultimo, solo che qui stiamo parlando di 6 date diverse, mentre Ultimo tutte in una. Spettacolo sarà costruito con un racconto di 6 atti, ma insomma ne parleremo. Ora è il gancio giusto per Joelie, Achille Lauro, la nuovissima Per Noi.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto. Solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre, dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
9: Per la tua pubblicità.
10: Per la tua pubblicità.
9: 0549 88 20 06.
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Momento New Play, giuro New Play, no Collection, anche se ci sono gli U2, 50 anni di carriera per questo gruppo incredibile e quest'anno hanno droppato varie cose, 2P e ora questa Silenzio, uno dei primi assaggi del nuovo album Carnival Blues che uscirà il 13 novembre, disco importantissimo perché sarà il 16° album della loro carriera. Silenzio, gli U2 qua su Radio San Marino.

0: Ghost.
1: Silenzio, YouTube o U2 qua su Radio San Marino, che stanno celebrando, dicevamo, i loro 50 anni. E in Irlanda, per esempio, è stata presentata questa moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. E invece, notizia più recente, sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, la scuola dove la loro storia iniziò nel 76, quando un giovanissimo Larry Mullen Jr. lasciò sulla bacheca un annuncio per cercare altri musicisti. 50 anni dopo sono tornati tutti lì, hanno suonato davanti agli studenti, qualcosa di epico. Ora noi che facciamo? Ci ascoltiamo 3 brani senza interruzioni grazie alla nostra compilation e poi torno da voi. Intanto i messaggi al 335 104 1027. Ascolteremo le Cat's Eye con Animal, Sam Smith, Like I Can. Si parte dal Vascone Nazionale senza parole.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Sam Smith, Like a Can, nel 2015 sulla radio che senti non come un cane ma come posso, no, lo dicevo per alcuni amici che magari si erano persi qualche passaggio, ma torniamo a noi, torniamo al bel paese, andiamo da lei, Anna Pepe, che ormai è arrivata a un livello in cui le sue canzoni escono completamente dai confini del rap. Mi capita ultimamente di vedere anche dei bambini, delle bambine ballare Anna Pepe, che diciamo ha dei testi abbastanza spinti in certi casi, e ha rilanciato qua in Italia questa moda di chiamarsi Baddie, che insomma adesso non approfondiamo in questo parlato radio, però particolare, mettiamola così. Ci ascoltiamo White Girl Wasted, che novità, ne è probabilmente l'esempio migliore di tutta questa sua vibe dell'ultimo periodo, e tra l'altro questo brano ha fatto raggiungere ad Anna un numero impressionante, 20 canzoni entrate nella top 10 italiana nel corso della sua carriera. Diciamo che sta spaccando tutto, e chissà questo 2026, questa fine del 2026, cos'altro le porterà. Si vocifera anche di una sua apparizione a Sanremo il prossimo anno. Intanto, White Girl Wasted, Anna e la sua carica qua su Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

dalla New Play alla nostra collection. Andiamo ad ascoltare Caroline Loeb, la sua Silhouette, uscita nell'86, un fenomeno europeo. In Italia poi andò fortissimo, arrivò alla numero uno della classifica, titolo che significa elovatta. Dietro c'è tutta un'idea molto anni 80, comodità, pigrizia, leggerezza. Caroline Loeb.

0: tutte le materie.
1: E grazie alla nostra collection facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare i brani che hanno fatto la storia, come questo di Caroline Loeb, Silhouette, il 1987, sulla radio che senti. Ma rimanendo in tema passato che ritorna al presente, abbiamo parlato in questi giorni degli Oasis che sono tornati e probabilmente per restare. Cresce l'attesa per rivederli dal vivo in Italia, ci sono parecchie, insomma, cose online che girano riguardo i biglietti, chi si lamenta dei prezzi e chi no. Invece arriva anche un nuovo appuntamento per chi vuole rivivere la reunion dal 9 ottobre su una piattaforma di film e serie TV. Arriverà Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato a questa reunion dell'anno scorso. Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche, la presentazione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, finalmente si troverà anche sulle piattaforme. Ci sono filmati inediti dell'intervista congiunta Liam e Noel, oltre alle esibizioni integrali dei pezzi come Wonderwall, Slide Away e altre performance mai viste prima. Il tutto mentre si guarda già al 2027. Ricordiamo che saranno all'Olimpico di Roma 26, 29, 30 luglio. Ora Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, poi riparte una nuova ora insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una manciata di secondi alle ore 14 su Radio San Marino, c'è il vostro Hero in questo martedì 29 settembre. Abbiamo detto tanto movimento qua a San Marino RTV perché c'è la presentazione del nuovo palinsesto televisivo. Intanto, tornando alla musica, abbiamo ascoltato Marco Mengoni insieme a Angelina Mango e abbiamo visto che ha completamente cambiato dimensione. Apre questo locale a Milano, allo sbagliato, ci sono delle serate dal 5 novembre al 19 dicembre. Più tardi magari ve lo ricorderemo. Intanto ripartiamo dalla musica di Ogia, Liman Angel, Ultra Natte, Moving to the Sun, e vi ricordo che tra poco arriverà a trovarci un ospite molto speciale. La musica di Radio San Marino.

Destiny Child Survival del 2001 sulla radio che senti. Allora sta per arrivare il nostro carissimo ospite di oggi. Lui è KD1, un rapper, producer, veramente fa tantissime cose. Tra l'altro parleremo anche di questo, di cosa fa nella vita oltre ad ascoltare il suo nuovissimo singolo. Prima però vogliamo prenderci un secondo per mandare un grande abbraccio a Roy Paci, che nei giorni scorsi è stato costretto a fermarsi, ha avuto un intervento chirurgico, tutto bene, lui è già tornato a casa, ha rassicurato tutti dicendo di sentirsi ancora più grato alla vita. Quindi da parte nostra, da tutta Radio San Marino, un grande saluto a Roy, soprattutto l'augurio di rivederlo prestissimo, in forma e con la tromba in mano. E allora cogliamo anche l'occasione per ascoltare la sua musica, perché è uscito un nuovissimo singolo, Il Sole, nato quasi spontaneamente. Willow ha scritto il pezzo, l'ha mandato a Roy Paci e da lì il progetto ha preso forma, coinvolto anche Alvaro Soler. Una canzone che cerca di trattenere un po' l'estate, ecco, mettiamola così. Willow, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole, e sta per arrivare il nostro carissimo ospite KD1. Rimanete lì.

0: Bentornati sulla radio che senti e come spesso accade arrivano degli ospiti a trovarci, in questo caso in collegamento c'è il nostro KD1 Lorenzo Cappadone.
1: Ciao Irol e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio San Marino.
0: Che stiloso il nostro KD, che tra l'altro se non sbaglio è a Milano e lavori anche tu per una radio, adesso non è che dobbiamo...
1: Sono proprio in radio in questo momento davanti a un microfono, per immedesimarmi un po' più nel mood mi sono messo proprio alla postazione dello speaker, anche se io in realtà sto ai controlli dietro.
0: Ecco, è vero, la regia di KD1 di tantissimi programmi, di, vabbè, citiamo giornale radio, comunque... un cantante, rapper, produttore che qua dalla Riviera è andato a Milano, in questo momento sei lassù, lavori, vivi diciamo di un lavoro che è molto vicino al fare la musica, però appunto sei dietro le quinte di questa fantastica stazione radio. KD, siamo amici da una vita, quindi questo non lo nascondo.
1: Eh sì, purtroppo è inutile nascondersi dietro un dito.
0: Ecco, anzi, sei tra i miei migliori amici, anche questa cosa qua non la nascondo.
1: Sento dei violini in sottofondo, è una base o...
0: E allora, comunque, non si ferma, anzi, la tua foto, la tua passione per la musica, nonostante appunto parlavamo di lavori, insomma, che fanno da parallelo a questa carriera, continui a droppare. Anzi, è uscita una canzone proprio oggi.
1: Eh già, purtroppo non ho perso questo brutto vizio, cioè, per vostra sfortuna sto continuando a droppare anche quasi a 40 anni, quindi vabbè, purtroppo è capitata questa sfortuna qua.
0: Sei fresco, tra l'altro ne approfitto anche per dire agli ascoltatori che non ti conoscono, KD1 ha fatto tantissime cose qua in Romagna, hai collaborato con tantissimi artisti di spessore, lo possiamo dire, da Mezzo Sangue a Willy Peyote, Muru Butu, e insomma non sto qui a citarli tutti, non faremo in tempo, ma invece questo Lo Scopo. Ci racconti un attimo questa canzone che è uscita prima di andarla ad ascoltare?
1: Beh, allora, Lo Scopo è la classica canzone, diciamo che è un tributo a tutte le persone che tornano dalle ferie e iniziano a lavorare. Ovviamente non col sorriso, e quindi quando ritorni tipo sul posto del lavoro, che sia in ufficio o in qualsiasi altro posto, però con la testa sei ancora con i piedi nella sabbia. Okay. E quindi c'è un po' di critica al sistema capitalistico, c'è un po' di, insomma, c'è cercato di legarci un po' un discorso un po' più profondo che la canzoncina post vacanza, ecco. Però non voglio spoilerare più di tanto, insomma, per lasciare un po' di curiosità in modo che la gente vada ad ascoltare di cosa sto parlando.
0: Adesso ce l'ascoltiamo, ultime due battute da ragazzo, perché sei ancora ragazzo, te dici 40 ma bro sei freschissimo, che è andato...
1: Io sono ancora un adolescente
0: che è andato a Milano,
1: un adolescemo,
0: ecco, per lavoro, e c'è anche un po' di, in questa canzone, un po' di nostalgia per i posti, no, magari tipo la Riviera, che bellissimo posto, che comunque come sbocchi professionali da poco niente.
1: Purtroppo sì, ma diciamo che comunque c'è sempre un posto nel mio cuore per Rimini, e soprattutto, cioè, la cosa che mi manca di più, oltre vabbè ai fantastici amici, adesso di nuovo violini in sottofondo e quant'altro, cioè, c'è una differenza di aria che si sente, insomma, quando respiri l'aria di mare è come una cosa di cui dopo non fai fatica a fare a meno, ecco. Poi l'aria di mare in confronto all'aria dello smog di Milano, ecco, sicuramente l'aria di Rimini
0: meno pesante
1: vince e mi manca, ecco, esatto, più fresca.
0: Allora direi che è tutto pronto per ascoltarci questo Lo Scopo e il gioco di parole
1: con l'accento giusto, mi raccomando.
0: Ricordiamo anche che faremo una chiacchierata più approfondita questa domenica su Republic dalle 19 alle 20. Grazie KD per aver fatto un salto nella diretta di oggi.
1: Ma grazie a voi per lo spazio.
0: Avanti tutta, KD1, Lo Dai. Scopo.
2: A volte ho così tanta roba in mente che la piscio fuori come fossi incontinente. Vomito addosso tutto ciò che ho dentro, come il tipico ubriacone che ti becchi in centro. C'è il giorno che ti senti forte e tonico, il giorno che stai male prendi l'antibiotico. La vita fa come una sinusoide, ingrassi, dimagrisci e non è la tiro.

0: piccolo scopo.
1: Io vorrei, potrei, non vorrei, ma non posso, tutte ste basta, porco, basta, ho di capo, non rinnovo il contratto.
2: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.

Robbie Williams, The Days, 2014, sulla radio che senti. Salutiamo Lorenzo Cappadone, KD1, che è stato qua a farci ascoltare il suo brano. Lo scopo si può trovare anche sulle piattaforme, quindi andiamolo a supportare, e trovate anche la chiacchierata sul sito sanmarinerettv.sm nella sezione radio. Si continua a parlare di grandi live in Italia e per esempio arriveranno i Muse. La band di Matthew Bellamy è stata annunciata al Lucca Summer Festival 2027, suonerà insomma più avanti. C'è tempo per organizzarci. Naturalmente partiranno già le prevendite per il loro live dal 7 ottobre, sarà possibile acquistare il biglietto. Intanto continua la musica su Radio San Marino con questo Fabri Fibra, che presto troveremo anche in featuring con Neffa. Hanno annunciato il loro album in uscita, Zarathustra Style, e tutto l'ambiente urban, gli affezionati dell'hip hop sono curiosi di questo progetto. Intanto è uscita anche la deluxe di Mentre Los Angeles brucia, dentro nuovi brani tra cui il featuring con i Pinguini Tattici Nucleari. Occhio alla penna di Riccardo Zanotti perché è tagliente. Fabri Fibra, i Pinguini Tattici, è Goya.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
9: Momento New Play, brani freschissimi usciti da poco e c'è un estratto da Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci che è uscito qualche giorno fa, venerdì scorso, era il 25 settembre, e dentro ci sono featuring di spessore. Forse questo è quello che alza un po' più l'asticella e si rivolge anche alle generazioni più fresche. Sto parlando di Saif, quindi ascoltiamo Biagio Antonacci featuring Saif in questo brano, Spirituale.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 4 ottobre spendi i tuoi buoni con una spesa minima di 15 euro di prodotti a marchio Coop, e per i clienti Fidelity Più, parmigiano, reggiano, di montagna, cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, sottovuoto 600 grammi a soli 14,80 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop. Prima dell'agenda ci sono Julie Bresch con Serenamente, Florence and the Machine, You've Got the Love. Si parte con le Sister Sisters. A tra pochissimo.

0: hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra zona. Questa volta parliamo anche di cinema, perché a San Marino prende il via una nuova rassegna dal titolo Dalle radici al presente, un percorso che attraverso i film, archivi, inchieste prova a raccontare un secolo di storia legato alla Palestina. Si parte domani 30 settembre con The BB Files e poi si prosegue per tutto il mese di ottobre fino ai primi giorni di novembre con altri tre titoli, The Sea, No Other Land e Palestina 36. Tutti gli appuntamenti si terranno al Centro Sociale di Fiorentino. Accoglienza dalle 20 con tè e biscotti, proiezioni dalle 21 e soprattutto ingresso libero, una rassegna pensata non solo per vedere il cinema ma anche per approfondire attraverso linguaggi, punti di vista, un tema storico e contemporaneo molto complesso. Primo appuntamento, dicevamo, domani 30 settembre ore 21 con The BB Files. Questa era l'agenda di oggi.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, tutto.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: È il momento della collection, verso la fine di ogni ora andiamo negli anni d'oro della musica, 70, 80, 90, a rifarci anche un po' le orecchie, perché no? Ora arrivano i Mars con questa Pump Up the Volume, il 1987 sulla radio che senti, un pezzo che fondamentalmente conosciamo un po' tutti, allora pompiamolo!

Pump Up the Volume, il 1987, sulla radio che senti, il tempo va avanti. Il tempo cambia anche il modo di fare musica. Quanta intelligenza artificiale stiamo sentendo. Per esempio, c'è questa notizia che ho pescato adesso: dal 2 dicembre servizi come Suno e Udio, che colleghi usano spesso, dovranno fare in modo che ogni brano creato attraverso i loro sistemi sia tecnicamente riconoscibile come contenuto generato dalle AI. Cioè, non significa che noi ascoltatori sentiremo un avviso all'inizio della canzone o cose simili, ma si parla di una marcatura digitale inserita nel file, leggibile dai software, capace di identificare la provenienza artificiale del contenuto. Per i cosiddetti deepfake stanno entrando in campo nuove regole che sono già in vigore dal 2 agosto, insomma c'è tutta una cosa legata ad avvisare che quel contenuto sia stato creato o manipolato con le AI. E anche il mondo musicale italiano si sta organizzando, la FIMI chiede trasparenza su questo utilizzo e Air One, per esempio, ha deciso di escludere dalla propria classifica radio brani completamente creati con le AI. Giselle de Mange de Mipil è l'ultimo esempio. Ora continua la musica sulla radio che senti con due giganti, due superstar mondiali, Karol G e Bruno Mars, primo brano in cui Karol G canta in inglese. Tra pochissimo arriva la redazione con le news, rimanete qui su Radio San Marino.

0: Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Presentato il palinsesto di San Marino a Rai TV, si apre una nuova stagione di programmi ricca di produzioni inedite e riconferme. Nella lunga diretta della mattinata, in collegamento tra gli studi di San Marino e Roma, illustrati tutti gli appuntamenti. Ad aprire la presentazione il direttore di San Marino a Rai TV, Roberto Sergio, ha sottolineato il valore dell'emittente e delle professionalità. Il presidente di RTV, Pasquale Valentini, ha invece ricordato le intenzioni con cui è nata l'emittente 35 anni fa, diffondere e far conoscere le unicità del titano nel mondo. Avviata in Commissione Territorio e Sanità l'audizione del Comitato Esecutivo dell'IS, che proseguirà nel pomeriggio. Nel comma comunicazioni, ampio spazio al confronto sulla situazione del territorio e sulle opere pubbliche. Dall'opposizione sono state sollevate critiche sull'assenza di una strategia complessiva e sul degrado di alcune strutture. Al centro del dibattito anche l'emergenza abitativa e il caro carburanti. La Commissione è quindi entrata nel vivo con l'audizione del Comitato Esecutivo IS, che continuerà nella seduta pomeridiana. Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti, la durata 30 giorni come IP ed Eni, accogliendo l'invito del governo italiano. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti, precisa la società. La Kuwait Italia inoltre supporterà i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera. La decisione di calmierare i prezzi intanto fa calare il prezzo dei carburanti, la benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,383 euro. Appuntamenti in territorio, ancora sanità, giornata mondiale del cuore, e arrivano al culmine le proposte dell'IS durante la settimana appunto del cuore per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Mentre proseguono le mattinate di incontro con le scuole sull'uso del defibrillatore per l'educazione agli stili di vita sani, oggi la passeggiata del cuore al Parco Ausa dalle ore 16, evento voluto dall'IS in collaborazione con l'associazione Cuore Vita, la società sammarinese di cardiologia, l'associazione Celiaci Sammarinesi. Lo sport per finire, secondo appuntamento con la nazionale di calcio di San Marino, che questa sera al San Marino Stadium sfida l'Albania. La partita sarà trasmessa in diretta sul digitale terrestre canale 550 in Italia e San Marino dalle 20:35. Radio Cronaca su Radio San Marino Classic sui 103.2. Al termine della partita tutto il post gara con commenti e interviste sempre su San Marino RTV. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
2: Ringraziamo la nostra Silvia e la redazione in questo martedì 29 settembre. Tanti auguri a Pierluigi Bersani, Gaia, Raff, Andriy Shevchenko e, perché no, rest in peace a Silvio Berlusconi. Giornata molto importante qua a San Marino RTV, c'è stata questa presentazione del nuovo palinsesto. Noi tra poco ci tufferemo nella musica e tra l'altro ci sono anche novità riguardo serie TV che coinvolgono protagonisti della musica. Max Pezzali sta per uscire Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, ma anche una nuova canzone di Max. Ne parleremo tra poco. Ora cambiamo Aira, Star, Peggy Goo, Woman.

Stefano Ferro nel posto, e questa voce può essere piuma o può essere ferro in questo caso. C'era Ferro su Radio San Marino, nessuna novità particolare che lo riguarda, ma andiamo da un suo collega, dicevamo Max Pezzali, torna con nuova musica, ma tra pochi giorni tornerà anche sul piccolo schermo la storia degli 883. Il 9 ottobre arriva Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo capitolo della serie, non so se avete visto il primo. Questa volta entriamo nel 1993, momento in cui il successo esplode davvero per gli 883, nuovo album, concerti sempre più grandi, il Jolly Blue, l'America e anche i primi cambiamenti nel rapporto tra i due. E intanto Max continua a guardare avanti, dicevamo è uscita anche una novità che lo riguarda, Le Ali, nuovo singolo che torna proprio su quei temi che fanno da sempre parte del suo mondo: amicizia, sogni, crescita e passato e presente si incontrano ancora una volta nella storia di Max Pezzali. Bene, così aggiornamento anche su cinema e serie TV, perché no? Ora andiamo da Chris and the Sarandi, la sua Good Old Days. Tra pochissimo, prima dei saluti, c'è anche la New Play che vede il Trap King, Sfera Ebbasta.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco e c'è il Trap King, Sfere Basta con Lontano, questo primo assaggio del suo album Puro Sangue che uscirà l'11 dicembre. A far parlare tanto è il video che si trova su YouTube, è stato uno dei primi artisti a girare le scene all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci con il figlio Gabriel. Lontano, Sfere Basta nella nostra New Play di oggi.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

Yan Dior, Let You, sulla radio che senti. Ci salutiamo con questo brano e vi ricordo che ci risentiamo domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua su Radio San Marino, la radio che senti. Ringrazio tutti gli amici che hanno scritto al 335 104 1027 e ne approfitto anche per salutare KD1, Lorenzo Cappadone, che è stato qua con noi a fare due chiacchiere riguardo il suo nuovo singolo. Potete trovare la nostra chiacchierata sul sito sanmarinoretv.sm nella sezione radio. Vi ricordo anche che alle 16 arriverà Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta quella crew di personaggi, e poi alle 17 il nostro Gigi Restivo. Non vi lascio a mani vuote, ma c'è Baby Steps di Olivia Dean. Buon pomeriggio a tutti da Hero, un abbraccio.

0: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
0: Per la tua pubblicità. Pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
0: Ascolta con noi i successi più forti. Senza pausa. Senza pausa.
8: Super Hits. 2001.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti. La radio che senti.
2: Senti.
1: Super Hits. San Marino
2: 2017.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19:30. Super Hits
2: San Marino. Pronti per cominciare l'appuntamento di oggi, di questo martedì? Marco Corona Paolino, in questo momento sono le 16. Radio.
3: Ciao Marco,
2: ciao.
3: Ti volevo chiedere,
2: dimmi.
3: Non è per me, è per un mio amico, ma ci siete oggi?
2: Come?
3: Fate il programma, sì.
2: Certo, certo.
3: Non per me, è per un mio amico.
2: Ci siamo e partiamo.
4: Sondaggiamo, ma. sondaggiamo, Marco. Sondaggiamo, ma non... sondaggiamo.

0: quando mai?
1: Fate tutto voi, io. Un po' come le mucche che guardano passare un treno. Sono qui insieme a Paolino Zanetti, che saluto, e quello che si preoccupa anche, tra l'altro, di farvi trovare la trasmissione ogni giorno in podcast su sanmarinoretv.sm nella versione rewind tra le 20 e le 21, ma soprattutto è il mio compagno di viaggio per questa ora d'aria. E soprattutto insieme dobbiamo accettare qualcosa.
2: Accetta la sfida!
1: Eh sì!
2: Tu la canticchi!
1: E
2: Marco Corona indovina!
3: Ciao Marco, ciao. Accetti la sfida?
1: Eh certo! Beh dai, questo è facile! Jacko! Abbiamo capito, Sara?
4: E vai!
1: No, dice, non dice vai, dice why. È Human Nature di Michael Jackson.

0: scatta il giorno.
1: Toglie la malinconia di torno.
2: Dai, ma no, non so me.
3: È una delle nuove rubriche della nuova stagione di Stabiliamo un contatto, giusto Giacomo?
4: Ce n'era bisogno di questa rubrica nuova. Non si sa, ma tanto come al solito da noi sbatteccati.
3: Ecco,
4: comunque, devo dirti una fatta roba. L'altra sera la Patrizia mi fa voglio Eros e Pathos.
3: Wow.
4: E io sai cosa ho fatto?
3: Cosa hai fatto?
4: Gli ho dato Aulin e Voltaren.
3: Perché?
4: Io dei generici non mi fido.
3: No, vabbè.
4: Al

0: tutti da lei.
1: Se non basta, c'è ancora fame, ci sono ancora formaggini, pomodorini e per finire biscottini, cioccolatini.
0: Tutto insieme.
1: Dall'Antonella non si esce con la
2: la Madonna, quella non è gola, è proprio fame.
0: Esatto. E infatti arriva lei, la nostra chef pluridecorata del Vietnam. Ce l'abbiamo solo noi, la nostra Anto di Forlì.
3: Ciao a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Grazie.
3: Oggi faremo una bella ricettina con un prodotto di stagione.
0: Cioè
3: l'aglio.
0: L'aglio?
3: Beh, vabbè, lo so, va bene, dai, va bene poi in tutte le stagioni,
0: sì, ma
3: certamente.
0: Non è di stagione.
3: Comunque,
0: dai.
3: Praticamente andando in cantina l'altra sera ho frugato nella dispensa di mia nonna.
0: Allora,
3: e che cosa ho trovato?
0: Cosa hai trovato?
3: Un bellissimo caspo pieno d'aglio di almeno 10 anni fa. L'ho portato in cucina e ne ho fatto una ricettina facile, veloce e buonissima.
0: Da morire.
3: Ossia, l'ho tritato tutto, l'ho messo nell'acqua, a mollo almeno per una mezza giornata,
0: Mezza giornata.
3: Una volta smollato tutto l'aglio, l'ho tritato bene bene fine e l'ho messo sul pane con un filo d'olio e un pochino di grasso di prosciutto. Ragazzi, una bontà. Ricordatevi, aglio della nonna stagionato almeno da 10 anni, crostini di pane, olio extravergine di oliva e il grasso del prosciutto. Una bontà unica, facile e veloce in un minuto. Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Quando pensate a queste ricette, fate una bella cosa.
0: Cosa?
4: Smettete di pensare.
0: Esatto.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
10: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
11: Radio San Marino.

0: senso.
1: Chi è?
2: Dei giornalisti R.O.
1: Fabio.
3: Oh, Skyber 24, ben risentiti a tutti, ben risentiti.
1: Anche a te.
3: Innanzitutto voglio fare questa riflessione che col costo benzina è... Posso dire, rassegnatevi, c'è inutile che invitate i vostri amici a casa per prendere un caffè pomeriggio. Dai, vieni a me per un caffè. Ma cioè, non posso spendere 7-10 euro di benzina per venire a bere un caffè da te.
1: Hai ragione.
3: Quindi, lo dico apertamente, evitate di invitarmi a casa a prendere sto cazzo di caffè, che tanto non bevo.
1: Va bene, ok, adesso lo sappiamo.
3: Comunque, sono ricominciate tutte le scuole, pressoché in tutta Italia, addirittura in certe zone, già riporta riaperture delle scuole con temperature sopra i 30 gradi, anche sì. 35 in Puglia,
1: purtroppo.
3: Insomma, sono cambiati addirittura adesso tutti gli studi.
1: Davvero?
3: Con temperature così alte, così si chiama la donzelletta che sviene dalla campagna. Comunque dicono, le rette parallele non si incontrano più. No, si incontrano al centro commerciale, che è più fresco. Adesso ho capito che puttana. Oppure, che insomma, l'ho detto in fisica e in scienze.
1: Cosa?
3: Un corpo immerso in un liquido, sapete cosa fa? Sta lì rinfrescato nell'acqua.
1: Esatto, non si sposta proprio.
3: C'è nuove visioni, capito?
1: Nuove teorie.
3: Tra l'altro è anche appunto anche il grande scrittore poeta Vate Alighieri, si chiama Su Dante Alighieri. Su Dante.
1: Dai, dopo questa pure abbandono.
3: Le posizioni semplici, cioè? Dia da in col super tra fradicio.
1: Fradicio.
3: Anche in storia.
1: Davvero?
3: Non esiste più la guerra fredda, è guerra fredda caldo. Vabbè, dai, facciamo mezzanotte questa cazzata.
1: Sì.
3: Chiudiamo con l'ultima notizia, sempre di scuola. I prezzi medi dei libri scolastici, e la nostra è la più alta in tutta Europa.
1: Addirittura?
3: In Svezia costo dei libri gratis 0 euro fino a 18 anni. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, la Gran Bretagna, che fuori l'Unione Europea, anche da loro gratis. In Olanda gratis, in Germania la media di 100 euro, in Francia 250 euro, in Italia la media 320 euro. Chiudo la giornata dicendo, sto rivalutando la famiglia nel bosco. Skyber 24, buona giornata a tutti.
1: Anche a te.

0: Bella Marco.
1: Ci siamo con la tua rubrica?
2: Plagio, plagio me.
1: Vai Paolo.
2: Vai Doremi, ma sei un plagio me.
1: E quindi?
2: Plagio, plagio me.
1: Tu cosa fai?
2: Io smaschererò tuo plagio.
3: Marco, io capisco che... In un certo senso è come se gli anni 80 non siano mai davvero finiti nell'89, però così è troppo.
1: Come così è troppo?
3: È un pochino troppo.
1: Cioè? Spiega.
3: Partiamo dai Planet Funk, Steve Edwards, la loro Rewind My Mind.
1: Novità, sì.
3: Com'è che fa? Rewind.

0: No, dico,
1: cosa
0: quel
1: dici?
0: Giro di note, così, non è che potrebbe ricordare Shattered Dreams
1: di Johnny
0: Hates,
1: ma ricordo bene.
0: Se ricordi dell'88, com'è che faceva?
1: Com'è che faceva?

0: Coincidenza?
1: Cosa dici tu? Io non sono neanche... Cioè, campionamenti...
0: Cosa?
1: Cioè, nel senso...
0: Calmo però, calmo.
1: Probabilmente dicono, vabbè, tanto chi se la ricorda, andiamo a ripescare, campioniamo, facciamo cose, tanto chi se la ricorda...
0: Io me la ricordo!
1: È un po' subdola sta cosa, va bene, è anche abbastanza fastidioso. Mannaggia,
0: calmo.
1: Le note sono 7,
0: tutte le volte si dice così.
1: Milioni,
0: sì, no?
1: La nota dei
0: no,
1: vabbè, contatto esaurito,
0: meglio interromperla qui. Ciao.
2: Plagio man, fai doremi ma sei un plagio man. Plagio man, io smaschererò tuo plagio.
3: Paolo, ma fai davvero?

0: Ero fuori ufficio, mi puoi fare un suntino dell'ultima mezz'ora di programma? Grazie.
1: Ma siamo arrivati al termine, allora possiamo dire così, che se stai ascoltando il pomeriggio puoi ritrovare la puntata la sera tra le 20 e le 21, la versione rewind. Se stavi ascoltando proprio quella puoi andare in podcast a marinaretv.sm. Se non hai internet, se non hai la connessione, che si può fare?
2: Riassunto delle cazzate precedenti.
1: E allora arriva lui.
3: Ah,

0: figuracce, Skyberry, notizie stracce, Anto dice come fare la ricetta e io mi spengo, in un minuto so fare un dolce, il bustrengo.
1: Il bustrengo.
2: Yo. Ma a me piace, gente che conosce.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Però mi sembra che ancora la domenica sia un tantino lontana, amici e amiche, no? Siamo soltanto a martedì, ma la cosa buona è che siamo nella seconda fase della giornata, quindi diciamo possiamo dire in fase discendente? Non mi piace questa parola. Diciamo che siamo appunto nella fase in cui molti di voi chiuderanno col lavoro per oggi, quindi mi pare che sia già un incentivo, no? Per andare avanti, e io vi do una soluzione così parziale ma divertente, cioè un po' di buona musica. Ecco, questa è una costante. Intanto facciamo

le cose per bene, che siamo partiti come sempre così di palla in frasca. Sono Gigi Restivo, una stretta di male virtuale a tutti quanti, vi accompagno fino alle 19.30, ormai insomma l'orario dovreste conoscerlo, insomma il nostro dry time. All'interno avremo modo anche di chiacchierare di un po' di cosine che io secondo me ritengo interessanti, tipo la pausa pranzo, lo so che è lontana, però è molto cambiata negli ultimi tempi e

una signorina one shot, diciamo così, Sholama, perché ricordiamo fondamentalmente solo questa You're the One Love, ce la regalava in un lontano 1997. Ma giusto per ricapitolarci alla giornata odierna, comunque al tempo contemporaneo, parliamo della pausa pranzo, che è una cosa che molti devono fare necessariamente se fanno l'orario continuato. Amici, costa tantissimo, non so se ve ne siete accorti, non lo dico io, lo dice la Federconsumatori, perché ha fatto una stima quanto è aumentato negli ultimi anni, veramente tantissimo. Nell'ultimo anno, ecco, fermiamoci a quest'ultimo anno, i prezzi di bar, tavola calda, punti ristoro vari sono aumentati fino all'8%, però ecco appunto, vi dicevo, se andiamo parecchio a ritroso, tipo 25 anni, l'aumento è arrivato al 368%. E sono cifre veramente importanti, stavo dicendo impossibili, ma sono importanti. Un pasto completo, quindi, per esempio, che ne so, un piatto di pasta, l'acqua, il caffè, il dolce, se lo vogliamo, più o meno costa 16,19 euro. Quindi alla fine della fiera, all'ultimo dell'anno, tiriamo la riga, si è spesa veramente tanto. Ragion per cui, e qui voglio arrivare, mi si è tornati a una soluzione che forse di noi, qualcuno di noi conosce, cioè la schicetta. A Milano si chiama così, cioè praticamente ti porti tutto da casa, un bel piatto preparato, magari la sera prima, se riesci, lo metti nello zaino e via. Sempre secondo Federconsumatori, amici, si può risparmiare fino al 75%, che non è poco. Poi ci sono quelli che magari prendono un piatto pronto al supermercato, l'insalata, lo so, non è esattamente molto glamour, però almeno, come si dice, il portafoglio respira. E proprio per questo, proprio la Federconsumatori, stavo leggendo, chiede anche di rivedere i valori dei buoni pasto, che in molti casi, diciamo che non aiutano, non stanno dietro ai prezzi. Voi come ve la cavate in questo senso? Come vi organizzate? Vi portate qualcosa da casa? Non lo so, comprate appunto qualcosa di pronto al supermercato? O siete di quelli che comunque non rinunciate al vostro momento di stacco, vi piace mangiare fuori quel po' di tempo per svagare la testa? Mi piace conoscere la vostra opinione e la vostra esperienza al 335 104 1027, il nostro WhatsApp, così magari confronteremo e ci confronteremo. Intanto torna Laura. Che vuoto.

Ho già visto che se ne vede e se ne sente veramente pochissima. Allora, fra poco parleremo ancora una volta della famosa schiscetta, come dicono a Milano, che è tornata di moda, cioè portarsi il cibo da casa, visto che la pausa pranzo, secondo, ripetiamo, Federconsumatori, è arrivata a cifre abnormi e sono sempre meno quelli che vanno fuori a mangiare tutti i giorni, perché poi, insomma, anche quello ti pesa sul bilancio familiare o comunque personale alla fine dell'anno. Vi dicevo che si spendono mediamente 3.500 euro soltanto per un primo e un secondo alla fine dell'anno, quindi non voglio fare, come si dice in questi casi, terrorismo, ma sono dati alla mano. Quindi vediamo un po' le vostre opinioni, soprattutto la vostra esperienza, come vi muovete, se siete di quelli che si organizzano prima o che vanno al supermercato dove ci sono quei piatti pronti, le macchinette aziendali, insomma, c'è tutto un mondo intorno, come cantavano Mattia Bazar, che si muove, e voglio sapere la vostra opinione. Intanto noi diciamo che c'è una brutta storia, ma quella cantata da Emma è molto molto più bella. Fare

Noi siamo assolutamente convinti di questo, che i bassi ci convincono, ma non solo quelli mali. Invece vediamo un po' cosa dice il popolo di Radio San Marino sul discorso pranzo a casa, pranzo al ristorante. Quanto ci costa sta pausa pranzo? Michele di Cattolica, ciao, dice: 16 euro per un pranzo sono davvero tanti. Io ormai mi porto qualcosa da casa tutti i giorni, con quello che risparmio a fine mese la differenza si vede. Ecco, beccato il primo, grazie Michele, perché sono 4-5 euro in più il giorno. Dice: vabbè, però insomma moltiplicali per settimane, mesi, diventano anche una cifretta non da poco. Elena di Serravalle, torniamo a San Marino. Io la schiscetta, come dicono i milanesi, la faccio da anni e non la chiamo così. Certo, va bene, sinceramente mi trovo anche bene perché mangio quello che voglio e non devo perdere tempo a cercare dove andare. È giusto, è un altro vantaggio, perché prepari tutto prima, arrivi all'ora di pranzo, sei già organizzata, al limite scaldi se hai la possibilità. Saluto anche Chiara di Domagnano. Io faccio una cosa molto semplice: supermercato, prendo l'insalata, qualcosa di pronto, bottiglietta d'acqua, e spendo meno che al bar. Eccoti qua, lo dicevo che si usa, no? Probabilmente il supermercato è diventato un concorrente diretto di altre situazioni. Mi fa piacere che qualcuno di voi l'ha notato. Saluto anche Luca di Cesena, dice: il pranzo fuori una volta era anche un piccolo momento, ecco, per staccare dal lavoro. Certo, adesso prima di ordinare guardi il prezzo e fai i conti. Ecco, questa secondo me è una cosa interessante, cioè non è soltanto quanto spendi, diciamo, è anche il fatto che cominci a pensarci prima, per la serie: quanto mi costa mangiare oggi? E magari ti passa anche la fame. I woke up by myself in the middle of the night.

Il buon Samurai J che ci ricorda l'estate, ma io vi faccio sentire le cose fresche dell'autunno, le primizie. Cambiamo completamente atmosfera perché c'è questa novità che è uscita da pochissimo. Lei è Adela, arriva dalla Cechia e dice: non bisogna per forza essere, che ne so, negli Stati Uniti o anzi a Los Angeles per fare musica pop, per fare cose brillanti, divertenti. E infatti nell'immaginario, insomma, va a ribaltare quelli che sono i luoghi comuni. Secondo me ci è riuscita benissimo. Allora sentiamocela questa Ain't in LA.

Dela in LA, non sarà in LA, sarà a Praga, che peraltro è una città veramente splendida e vivacissima, tra l'altro, anziché dei luoghi comuni. E anche noi in Europa sappiamo fare della musica pop assolutamente all'altezza. Anzi, direi di più, mi voglio allargare. Questa ragazza, secondo me, può essere esportabile decisamente anche oltreoceano. Vedremo che succederà. 17:35, cari amici e cari amiche, ci gustiamo una bellissima compilation, che vuol dire che ci sono tre brani da sentire indisturbati. Con Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, Stevie Wonder, Fate, cominciamo con gli anni 90. Emilia.

Ma amici, qua veramente scatta l'applauso. In questo momento però al microfono sono solo io per questi due giganti. Uno sicuramente Stevie Wonder e c'era anche Ariana Grande. Ma sapete com'è nato questo incontro artistico tra Stevie e Ariana Grande? Era per un film, perché questa canzone era dentro la colonna sonora di Sing. E prima di coinvolgerlo, insomma, non è stato facile, ovviamente, insomma, un calibro come lui. Pensate che però a un certo punto, quando si sono chiusi in sala, in una notte hanno registrato tutto lui e lei. A un certo punto però Stevie si è messo a suonare le sue canzoni a pianoforte, gli altri, Arianna, chiedevano di continuare, insomma, più che una sessione di registrazione è diventato un concerto. Che fortuna, ragazzi, aver voluto essere lì. Torniamo ai nostri giorni. Ed Sheeran, e di lui si sta parlando tanto in questo periodo, noi ce lo sentiamo.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
10: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
11: Allora facciamo un giro così, una zingarata nell'81 con un pezzo che non ha bisogno di grandi presentazioni. Comunque, piccola curiosità, in realtà era già uscito qualche anno prima e qua Paolino Zanetti mi aiuterebbe, nel 75 con tali Arrows. Chi si ricorda degli Arrows? No, perché tutti quanti, sono sicuro, ricordavamo Joan Jett, I Love Rock and Roll.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono le 6 di sera, va bene così? Ben trovati amici, l'ultimo, no, è la seconda ora insieme che passiamo con Gigi Restivo e vi volevo fare una domanda così veloce. Vi è mai capitata una cosa strana? Cioè, vedete il telefono che sta per squillare, perché prima di vedere il nome si sente qualcosa, una vibrazione, e tu dici, è lei, è lui, e due secondi dopo, amici, è proprio quella persona. Oh, a me è successo, eh? È successa questa cosa e hanno studiato questo fenomeno. Sarà paranormale? Non lo so. Ne parliamo fra pochissimo.

questo è proprio del 2000, dei 2000. Uba Stank, If I Were You, vi dicevo, avete mai avuto questa esperienza particolare, stavo per dire paranormale, ma non lo è, cioè avere l'intuito di indovinare chi sta per telefonarci? No, perché quando guardiamo lo schermo e pensiamo adesso proprio quella persona e puntualmente arriva quella chiamata. Ecco, questa cosa che credo almeno una volta abbiamo sperimentato un po' tutti, almeno qualcuno ha provato a studiarla, sul serio. Allora, l'hanno chiamata, c'è il nome, telepatia telefonica. Grande fantasia. Ecco, l'idea era abbastanza semplice, capire appunto se prima ancora di vedere chi sta chiamando siamo davvero in grado di sentirlo, diciamo così, no? Hanno coinvolto un tot di persone, ok. Hanno fatto una marea di tentativi, più di 600. Ecco, ognuno di questi veniva indicato di pensare a due amici prima che partisse la telefonata. Bisognava scegliere quale dei due avrebbe chiamato. Ora, con due nomi davanti, è chiaro che hai già il 50% di possibilità, viene a dire, per indovinare. E infatti è successo. Ecco, praticamente 48,6% di risposte corrette. Quindi niente sesto senso, amici. È la casualità. Però l'unico dato, se vogliamo, un po' curioso è che le persone che dicevano di affidarsi soprattutto all'istinto, magari un po' di sensazioni, non so, un'immagine mentale, hanno azzeccato nel 55,7%. Le altre invece, che dicevano di ragionare in maniera più razionale o di scegliere casualmente, sono arrivate al 34%, poco di più. No, sembra che qui ci sia il colpo di scena, ma bisogna andarci piano, perché questa seconda analisi è stata fatta dopo. Insomma, è il dato interessante, ma non dimostra che abbiamo certo una specie di antenna nascosta non so dove. Vabbè. Però diciamolo, magari la prossima volta, la prossima volta che guardate il telefono e dite è sicuramente lei, se poi è davvero lei, non raccontate a nessuno che avete indovinato per caso. Dite sì, lo sapevo. Fa molto più effetto.

Daniel Crash, sì, quando ci si innamora in maniera proprio così forte, d'un tratto, d'un blé, è proprio un crash effettivamente. Jennifer Page, questi sono gli anni, la fine degli anni 90, ci hanno regalato anche queste canzoni molto molto piacevoli. No, stavo cercando di guardare, a proposito di artisti che conosciamo diciamo dagli anni 90 ad oggi, ce n'è una in particolare che noi colleghiamo, non so perché, lo so perché, al Natale. Avete capito che parlo di Mariah Carey? Voglio darvi una notizia, è già Natale per Mariah Carey, nel senso che già partirà veramente fra poco il tour Christmas, una roba da non crederci, siamo al 29 settembre, no, per la verità il tour vero e proprio incomincerà i primi di novembre, però la macchina organizzativa, ma quella già avanti da un sacco di tempo, proprio da Ferragosto già si provava All I Want For Christmas Is You probabilmente, e ti credo, insomma, con tutto quello che tira su, cioè, non per essere venale, ma insomma diciamo che lei come pochi aspettano il Natale, chissà perché, questa cosa non l'ho mai capito. Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamoci una ragazza molto più, posso dirlo, fresca, non si offende nessuno, però Audie Hobart la conosciamo da molto molto meno tempo e ci piace con questa canzone, si chiama See You Me, questa è Radio San Marino.

ragazzi, che spettacolo Vasco Rossi, come vorrei. Devo dire che in molti è ancora vivissimo il ricordo del doppio concerto riminese della scorsa estate, veramente un evento pazzesco per i fan ovviamente, ma anche per noi persone comuni che avevamo il nostro bigliettino, insomma, è molto molto atteso. Io ricordo soprattutto le persone accampate già un paio di giorni prima con le tende tutto attorno allo stadio di Rimini, che era un'immagine quasi da Woodstock, se vogliamo, dei giorni nostri, ma ti faceva capire quanto i concerti del Blasco non siano soltanto delle occasioni per sentire musica, ma partecipare davvero a quello che è un rito collettivo in cui ci si riconosce tutti quanti nelle stesse parole e nelle stesse canzoni. Bene, dopo tutte queste emozioni, amici, volevo ricordare il nostro WhatsApp, che oggi ho ricordato poche volte, e allora 335 104 1027, lo dico ancora piano? 335 104 1027, adesso va un po' meglio, anche per i vostri vocali. Vediamo un po' come sta finendo questo martedì sera. Lo accompagniamo con Bruno Mars, questa è la splendida Oh My Soul.

Beyoncé, che spettacolo! Best Thing I Never Had su Radio San Marino, la radio che senti alle 18 e 31 minuti primi. Ma a questo punto arriva una novità, arrivata proprio venerdì, e mette insieme due giocatori, stavo per dire, ma giocatori della musica, ma soprattutto di due generazioni diverse, Biagio Antonacci e Saif. È una delle nuove canzoni, tra l'altro, che sono dentro l'album Biagio, che si chiama Mustang, e che nasce attraverso un'idea alla fine molto semplice, cioè la musica è qualcosa che deve unire, mettere insieme le persone attraverso il ritmo, la condivisione e tanto tanto amore e rispetto. E allora Biagio Antonacci e Saif, Spirituale. Ascolta.

Ecco qua, un incontro che sulla carta poteva sembrare abbastanza singolare, curioso, invece funziona proprio perché Antonacci ha il suo modo di scrivere, Saif è un po' più urban, più contemporaneo, e poi ha anche questa cosa bella di certi brani, cioè non cerca di complicare troppo le cose, il messaggio, parla proprio di quello che vi dicevo, connessioni, energia, del bisogno di stare vicino agli altri, cosa che probabilmente dovremmo fare più spesso, e lo fa con questa atmosfera leggera che secondo me ci sta bene a quest'ora, visto che sono le 18:34, e con la stessa energia, amici, io vi dico che partiamo con una bella compilation. Sì, sì, arriveranno Ugel con Moving to the Sun, In Negrita, Gioia Infinita, e per ricominciare direttamente dall'estate, Ugel e Bram Van Trumesen.

0: le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.

0: Eccoli qui, Negrita, con gioia infinita, un po' di positività attraverso le note sicuramente ci sta, soprattutto a fine giornata. Ma per fare qualcosa di meglio ci spostiamo già al prossimo fine settimana. A sabato prossimo vediamo cosa c'è da fare in giro. Perché ci sono delle proposte interessanti.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Infatti, perché a Bologna arriverà un artista che, diciamo, che è un po' difficile da mettere in una casella, perché sì, fa musica, ma fa anche satira, fa spettacolo, fa divulgazione. Bene, anche questo progetto in effetti continua a giocare molto su questa idea, cioè di non farsi incasellare facilmente. Sto parlando di Immanuel Casto, che sarà presente col suo live tour all'Estragon Club, ed è una tappa del suo formato non riconosciuto live tour. Tra l'altro è un vero ritorno in questa dimensione del club, cioè proprio nei locali dove aveva iniziato il suo percorso un po' di tempo fa. Quindi, ricapitolando, per chi conosce già il suo mondo, ma anche per chi vuole vedere dal vivo questo nuovo capitolo di Casto Divo, sabato 3 ottobre alle ore 21, Estragon di Bologna.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
10: Se vi dico uno dei film più iconici degli anni Ottanta, io penso subito Dirty Dancing, senz'altro, anche perché dentro aveva dei pezzi meravigliosi. Ce n'era uno che era diventato inseparabile da questo film e l'artista era proprio Eric Carmen. L'anno è 1987, forse riconoscerete la scena. Questa è Hungry Eyes.
11: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: 19 in punto, per noi è tempo di aggiornare le news.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Maria Letizia Camparsi. Presentato il nuovo palinsesto di San Marino RTV tra produzioni inedite e conferme nella lunga diretta tra gli studi di San Marino e Roma, il direttore Sergio ha sottolineato il valore dell'emittente e delle sue professionalità. Il presidente Valentini ha invece ricordato la missione con cui RTV è nata 35 anni fa, raccontare e far conoscere le unicità del titano nel mondo. Tra le novità il docufilm di Roberto Giacobbo sulla visita di Papa Leone a San Marino e Titano Globale con Mauro Mazza e Silvia Pelliccioni. Confermati Simona Ventura, Red Ronnie, Mirko Casadei, mentre Mirta Merlino debutta con un nuovo programma. Diversi temi affrontati dal congresso di Stato in conferenza stampa. Il segretario Beccari chiarisce che l'assenza di San Marino durante il discorso di Netanyahu all'ONU non è stata una protesta politica, ma è stata causata da incontri bilaterali, ribadendo sostegno alla soluzione dei due popoli e due stati. Da 1 ottobre parte in via sperimentale il liceo, mentre sono 121 le domande per il concorso delle forze di polizia. Confermati anche altri 6 mesi gratuiti per smoothie e nuove colonnine per la ricarica elettrica. Vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio Regeni. Il ministro degli esteri italiani torna sul verdetto che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani. Dopo le polemiche per le sue parole di ieri, sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto. Dall'opposizione accuse di dichiarazioni negazioniste e offensive. Intanto le difese dei 3 imputati annunciano il ricorso in appello, mentre la procura attende le motivazioni della sentenza per valutare un'eventuale impugnazione. La cultura come strumento di diplomazia e per rafforzare la presenza di San Marino nel mondo, presentato alla Reggenza il volume di Luigi Angelini, Istituti di Cultura Sammarinese all'estero, La voce della Repubblica nel mondo, edito da Pazzini, una riflessione che diventa anche proposta concreta, creare una rete capillare di istituti di cultura sammarinese all'estero attraverso eventi, mostre e iniziative. Lo sport, in chiusura la nazionale di calcio di San Marino questa sera sfida in casa l'Albania. La partita sarà trasmessa in diretta sulla nostra rete dalle 20.35. Radio Cronaca su Radio San Marino Classic 103.2. Al termine della partita tutto il post gara con commenti e interviste sempre su San Marino RTV. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito, scaricate la nostra app.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come nomi?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Ultimo, tutto.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: sedersi sopra un marciapiede lercio. E adesso tu, col tuo volto distrutto, mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Papa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come

0: sedersi sopra un marciapiede lercio. E adesso tu col tuo volto distrutto mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Papa.